0: Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6.30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
1: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
1: Radio. Style Rock.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Suoni ben amplificati. Uno stile vocale più aggressivo. E testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app. Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Virgin Classics 1982.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana

0: Comedian. Guarda la video intervista esclusiva a Sergio Pizzurno in occasione dell'imminente uscita del nuovo album Act 3. E ancora Nothing But Thieves. In palio i biglietti per la data del 24 gennaio 2027 a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: virginradio.it. Stay connected. Style Rock.

Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Aerosmith. A marzo la band di Steven Tyler e Joe Perry ha festeggiato i 50 anni del loro leggendario album d'esordio pubblicando Aerosmith Legendary Edition. Una nuova edizione, remixata, rimasterizzata e arricchita da versioni inedite. In un appuntamento unico con Alteria, l'ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Aerosmith, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.

0: andavi a scuola. Eri brufoloso e senza amici. Poi entravi in una band rock ed ecco che avevi migliaia di ragazze.
1: Eric Clapton. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
5: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
6: Virgin Classics 1973.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per i seguenti concerti: Geese, 19 agosto, Milano. Hollywood Vampires, 1 settembre, Milano. 2 settembre, Este Music Festival. Judas Priest, 3 settembre, Pordenone Blues & Co. Festival. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.
2: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il power rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
3: Virgin Classics 1970.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock. Corri

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Per rock classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: Quando sarò nella tomba, proverò una grande consolazione all'idea di essere stato l'anello di una lunga catena e di aver suonato del buon rock and roll.
1: Bruce Springsteen.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
5: Perché?
6: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché?
7: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Best Rock 500. The songs that made rock history.
13: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
14: Virgin Classics
15: 1979.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
4: L'ora esatta è offerta da...
5: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
6: Virgin Radio.
2: Sono le 6.
7: It's 6 a.m.
8: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
9: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
8: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
11: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
12: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
11: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
13: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
14: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre, Unipol Dom Milano. 5 novembre, Palazzo dello Sport Roma. 7 novembre, Unipol Arena Bologna. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
15: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 €. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
4: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola la bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Kasabian. Guarda la video intervista esclusiva a Sergio Pizzurno in occasione dell'imminente uscita del nuovo album Act 3. E ancora Nothing But Thieves. In palio i biglietti per la data del 24 gennaio 2027 a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
2: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
2: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99 euro. Obi, tutto è
3: possibile. Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
4: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi in magnifica Start De'Longhi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
6: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
7: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
6: Un aiuto per tornare a sorridere.
7: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
6: Rapida la guarigione.
7: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
8: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano.

0: Black. Nell'ipere online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 6 e 30 minuti.
7: Rock and Talk. Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
8: Buongiorno!
9: Buongiorno. Sì, oramai tu sei di Vimercate, non ci fili più ancora. Oramai ci snobba trasferito a Vimercate Hills, figuriamoci.
8: Lo farò sapere a tutta l'Italia con dei manifesti 16x24.
10: Sì, cosa hai detto? Scusa?
8: 16x24.
9: Senti, comunque già si stanno lamentando del fatto che tu, avendo comprato questa villa pazzesca con fontane, piscine, giochi d'acqua, stia disturbando il vicinato.
8: Allora, per la prima volta ieri, mentre aprivo scatoloni e sistemavo cose, ho messo la radio a un volume
9: accettabile.
8: Poi mi sono reso conto che forse era un po' altino, ho detto facciamoci accettare dal ecco, vicinato.
9: Accettare proprio nel vero senso della parola, facciamo prenderci a colpi d'accetta, capisci? Così.
8: No, è così. Com'è andata ieri? Quanti let's go abbiamo sentito?
9: Allora, c'è stato un contest, tant'è che volevamo anche consegnare la fascia Mister Let's Go.
8: Mister Let's Go
9: ha vinto. Allora, Nico ha scelto, devo dire che secondo me, insomma, avremmo poteva potuto fare meglio. Anche meglio, però effettivamente nella sua confusione è stato un let's go un po' spiazzante, perché in genere i tuoi sono molto, no? Sono anche, se vogliamo,
8: ringrazio molto, grazie.
9: Scelti anche in base alla scaletta.
8: A volte decidi di farli
9: in maniera un po' più drammatica, a volte sono più intimisti, a volte sono più
8: attento,
9: no? Invece questo era un let's go un po' così.
8: No. Allora, però le cose stanno così. Alle 6.45 mi ha telefonato il direttore dicendomi senti, il nostro rapporto si chiude qui perché il let's go degli ascoltatori costa molto meno.
9: Quindi,
8: adesso domani si va in vacanza e non so se ci si risente a settembre.
9: E quindi nemmeno intelligenza artificiale, ascoltatori. Saranno loro i prossimi.
8: Condurrai la trasmissione con gli ascoltatori.
9: I nostri nemici giurati, capisci? Va bene.
8: Vedi, quando manchi. Non sai se torni
9: poi. Va bene, Nico è qua. Lui ieri c'era anche Riccardo Buccero, Antonello Piroso, ovviamente. No. Sì.
8: Come sempre in buona compagnia.
9: Sì, e quindi siamo pronti, eccoci qui.
8: Ecco. Provo a rifarlo io.
9: Rifallo tu,
8: scusate. Scusate se rientro, scusate. Let's go!
9: Sì. Bravo.
8: Scherziamo. A dire tu.
9: Hai detto bene, cazzarola si può dire, no?
8: Sì, cazzarola si può dire.

0: Ah, quindi oggi c'è anche il, sì, il sequel del Let's
1: anche,
0: Go.
1: Anche il, go, il coro. Vabbè, lui è un teenager, Buddy Guy, invece ne compie 90. Che Buddy Guy, uno dei grandi del blues, uno degli ultimi grandi del blues. 90 anni, Slow Hand, ovvero Eric Clapton ha detto di lui: Buddy Guy è stato per me ciò che probabilmente Elvis è stato per gli altri. La mia rotta era decisa, lui fu il mio pilota. E scoprite, non è mai troppo tardi, anche da morti si possono scoprire, ma lui è ancora vivo. Scoprite Buddy Guy. Jeffrey Hammond, che nonostante il cognome suonava il basso nei Jethro Tull, ne fa 80-68. Kate Bush. E poi Sean Moore, batterista dei Manic Street Preachers, un teenager, 58 anni.
0: 71 anni fa Johnny Cash entrava in studio per registrare invece Folsom Prison Blues, questo brano destinato a diventare uno dei simboli assoluti della musica country nella sua straordinaria carriera. 25 anni fa invece per gli Strokes arriva un momento definitivo della loro carriera, pubblicano Is This It, album d'esordio che avrebbe cambiato il volto del rock dei primi anni 2000, riportando in primo piano le chitarre ma anche le melodie immediate, soprattutto questa estetica garage per loro è stata determinante. 24 anni fa arrivava The Rise di Bruce Springsteen, il disco con cui il boss tornava insieme alla Street Band per raccontare con grande sensibilità e speranza l'America ferita dopo gli attentati dell'11 settembre. 23 anni fa si spegneva invece Sam Phillips, produttore Talent Scout della Sun Records, contribuì a cambiare per sempre la storia della musica americana. Quindi con lui ci vengono in mente nomi come Elvis, ma anche Johnny Cash, appunto, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins, dai, le basi del rock
1: meraviglia,
0: and roll.
1: Meraviglia.
0: E chiudiamo con Dick Wagner. 12 anni fa moriva questo raffinato chitarrista autore statunitense, lo ricordiamo per le sue collaborazioni con Alice Cooper e Lou Reed.
1: Ragazzi, non chiudiamo perché dobbiamo salutare Glenn Hansard. Ieri a mezzogiorno mio figlio mi ha detto che è morto. Come è morto? Incidente in moto. Doveva venire in Italia, io dovevo andare al concerto di Parma l'11 di dicembre. No.

0: E questi erano i Kasabian Great Pretender. I primi giorni di settembre arriverà il loro nuovo album e quindi torneremo nella nuova stagione anche con un best rock loro dedicato. Anticipazione, sappiatelo, spoiler.
1: Godete, però, io non ci
0: spoiler.
1: Sì. Amore, amore, amore, quando scrivevo le lettere d'amore, mi ricordo, sì, i Kasabian bravissimi a scrivere canzoni d'amore, io scrivevo delle bellissime lettere d'amore con carta e penna. Poi vabbè, gli anni passano e la tecnologia avanza e ho cominciato a scriverle con il computer e poi messaggi col telefono. Adesso mi limito ai cuoricini con WhatsApp e così. E allora la notizia è questa: e definitivamente la carta è stata sorpassata dalla messaggistica del telefono.
0: Ahimè.
1: Ma non sono io a dirlo, sono i dati Istat, certificano il definitivo sorpasso digitale. La corrispondenza cartacea crolla ai livelli del 1926, cioè nel 1926 in Italia c'era un analfabetismo pazzesco e siamo a quei livelli là, hai capito? Ah. Cioè, voglio dire...
0: Quindi non è un buon segno quello che ci sta raccontando l'Istat.
1: No, io direi di no. Comunque, non è che carta vuol dire cultura, non necessariamente.
0: Però perlomeno romanticismo, dai.
1: Ma quello sicuramente.
0: Fantasia.
1: L'analisi storica dei dati forniti dall'Istat mostra un drastico arretramento della corrispondenza cartacea in Italia, con volumi totali crollati ai livelli minimi registrati un secolo fa. La tradizionale e lenta liturgia dell'invio di lettere e cartoline personali è stata definitivamente sostituita dall'avvento degli smartphone e delle applicazioni di messaggistica istantanea. E allora stiamo per partire per le vacanze. Io da parte vostra voglio assolutamente una promessa: quest'anno inviate, spedite delle cartoline.
0: Ovviamente qua,
1: sì.
0: A noi
1: e anche ai vostri cari. Io di solito compravo le più brutte che trovavo, qualche volta compravo la stessa per tutti i destinatari.
0: Eh beh, ma è un classico.
1: Raccontateci le vostre cartoline.

0: Scusate, buongiorno, buongiorno. Al di là delle orecchiette col pesto alla Livornese, secondo voi è brutto portarle a mano le cartoline al destinatario?
1: È brutto, ciao. Sì, e poi ti togli il piacere di leccare il francobollo, ma
2: ecco,
1: smetti,
2: che sa di pesto, tra l'altro, dopo che ti sei mangiato orecchiette che io ho consigliato, ma basta queste orecchiette al pesto, mi state perseguitando, ragazzi.
1: Ragazzo mio, cioè, i miei sandali e gli spaghetti spezzati, esatti, ecco. Sono 17 anni che mi spaccano,
2: vabbè,
1: i maroni,
2: non si perdonano niente.
1: Niente.
2: Nulla, chi è? Chi arriva? Chi arriva? Ah, i Pink Floyd. Ah, che paura.
1: Ah, mamma mia.

0: Another Brick in the Wall. Questi erano i Pink Floyd. Stiamo parlando di cartoline.
1: Sì.
0: E quindi al 342-4141-411 c'è per esempio chi ci scrive una cosa interessante.
1: Sì.
0: Simon dice: in controtendenza, sabato 1 agosto a Velluno, pensa, dalle 9.30, cioè anche l'orario, ci scrive, a mezzogiorno e mezza, faranno un annullo filatelico su cartoline per i 700 anni della chiesa di San Pietro al seminario gregoriano. In pratica, l'annullo filatelico è quel segno indelebile che viene imposto sul francobollo per evitare che possa essere riutilizzato, che con il tempo assume valore anche collezionistico.
1: Il problema era che tornavi prima tu della vacanza, dalla vacanza, e poi arrivava la cartolina. Hai ragione.

sembra proprio una canzone da spiaggia, estiva, sì sì, quando camminavi sul lungomare e poi ti fermavi a far girare le torrette girevoli delle cartoline, ti ricordi? Allora, che bello era tornare dalle vacanze a trovare le cartoline delle amiche tutte carine e poi quelle degli amici spesso in gruppo o comitiva per risparmiare, mamma mia, braccino corto, piene di insulti e parolacce.

0: Benvenuti in paradiso, erano i Green Day su Virgin Radio.
1: E le ultime sul traffico tra poco in Rock and Talk.
2: On Virgin Radio, Rock and Talk.
3: Branco di revolveriane assetati di buona musica, questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
4: Revolver!
3: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
5: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. L'ora esatta è offerta da...
6: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
7: Virgin Radio.
5: Sono le 7.
8: It's 7 a.m.
5: Traffic.
9: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Milano-Bologna si resta in coda a causa di un incidente tra Fidenza e Fiorenzuola procedendo in direzione Milano. Code per traffico intenso sul tratto urbano della A24 a Roma da Portonaccio alla tangenziale est. Incolonnamenti anche sulla 1 diramazione Roma Sud da Torre Nova al Grande Raccordo Anulare. Sulla A4 Milano-Brescia code per traffico intenso tra Dalmine e Trezzo in direzione Milano. Sulla 8 Milano-Varese un cantiere a causare code tra Legnano e Castellanza in direzione Varese. Lavori in corso infine sulla statale 118 Corleonese Agrigentina tra Spina Santa e Cianciana in direzione Corleonese. Per il momento tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Accidenti. Abbiamo chiuso l'argomento
1: accidentaccio
0: per dindirindina. Abbiamo chiuso l'argomento cartoline, ma non abbiamo dato l'indirizzo. Largo Donegani 1,
1: sì.
0: Virgin Radio, Virgin Radio e per le cartoline di agosto
1: le aspettiamo, ovviamente. Tu vedrai che adesso arriveranno. Adesso sì, creeremo un caso, perché arriveranno sì, questi sacchi di cartoline, sì, sì, e tutti diranno perché sì, sì. Dico, scusate, toglietevi,
0: ecco,
1: che sono per
0: se
1: noi.
0: Se possiamo permetterci, sceglieremo anche lo stile, ecco, i collage con scritto saluti da Riccione.
1: Ah bravo, saluti. Posso dirti, adesso non vi offendete, questo posto non vuole assolutamente far scatenare le femministe, ci mancherebbe altro, sì, però ricordo che ogni volta che si andava in vacanza,
0: sì,
1: c'era una cartolina che non mancava mai, e non dite che non è così negli espositori.
0: La donna nuda?
1: Il gruppo di belle ragazze in bikini di schiena con il nome della località scritto a guisa di arcobaleno, che faceva da comoda seduta queste anonime indossatrici in tanga, che si poggiavano con grazia per porgere al destinatario i loro migliori saluti,
0: certo.
1: oppure no, dai su.
0: Ma c'erano anche begli uomini.
1: Io sono finito
0: su una cartolina una volta,
1: sì.
0: Va bene, 800-324-330.
10: Ma smettila di dire cazzate,
0: ma che quest'uomo qui regni sempre contro, è la verità, nient'altro che la verità, solo la verità. 800-324-330 invece è il numero che dovete comporre
1: per avere la colonna, sì, sonora di Nimrods, il film dei Green Day, che arriva ad agosto nelle sale, mentre la colonna sonora esce domani.
0: Sì.
1: E poi, no, comunque è vera la storia delle cartoline. C'erano anche gli uomini oliati muscolosi, me li ricordo,
0: sì, sì,
1: vicino alle signorine in bikini.
0: Esatto.
1: Sì, sì.

0: Keep yourself alive. Siamo noi a mantenervi svegli più che vivi, direi, a quest'ora del mattino con Rock and Talk. E questi erano i Queen.
1: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
2: Adesso c'è uno sveglio?
0: Sveglio, sveglissimo praticamente da quando è nato Mauro, qui con noi in Rock and Talk. Appunto.
2: Ciao, proprio sveglio,
3: ciao, bravo, buongiorno.
0: Mauro, ti ho detto che eri sveglio, insomma, non è che è stato proprio un esordio meraviglioso, eh?
3: Sono bellissimo.
2: Oh, benissimo, benissimo. Senti,
3: e comunque sono Mau da Jesi.
0: Mauro, Mau da Jesi.
2: Il fan numero uno di Piroso.
3: Esatto.
2: Senti, Mau da Jesi, ti sei segnato Largo Donegani 1?
3: Certo,
2: okay.
3: L'ho anche scritto prima.
2: Ok,
0: no.
2: A Francesco Allegretti, cartolina con natiche. Io sul tramonto mi sta bene.
0: Ma perché?
3: Okay.
0: Senti, io pensavo che il doc volesse chiederti: vuoi redimere i tuoi peccati? Quindi vuoi ufficialmente dissociarti da tutte le cose belle che hai detto di Antonello in questi mesi con i tuoi messaggi? O sei sempre convinto di tutto quello che scrivi?
3: Straconvinto.
0: Bene.
4: Ma no, smettila di dire cazzate.
2: È sempre d'accordo con lui. Sempre, qualunque cosa dica. Qualunque cosa.
3: Esatto.
2: È incredibile.
3: Un grandissimo fan del nostro Nico Carminati.
0: Oh, anche... Vabbè, allora,
2: hai altro. Hai anche peggio da. Altro da dire.
0: Altro da aggiungere, cioè, altro da dichiarare. Come
2: mamma
0: quando
2: mia.
0: Sei in dogana.
2: Mamma mia. Va bene,
3: sì,
2: senti.
3: Radio, la mia radio preferita.
0: Direi che chiudiamo il cerchio bene.
2: Salvato, sì. Da 1 a 10 la tua cultura musicale rock.
3: Ma dai, mi tengo basso. Facciamo un 4.
2: 4? Vabbè, ce la fai lo stesso, dai, ce la farai lo stesso. Vai!
1: Indizio 1.
0: L'artista di oggi è stato scoperto da un talent scout nel 2012. Aveva 18 anni e si esibiva in un pub di North Shields vicino a Newcastle che si chiama, credo tuttora esista, Low Light Tavern. Chi è?
1: Oh yeah! Hai vinto!
0: Perché? Che ho detto?
2: No.
0: Perché ho detto il nome del cantante?
2: No.
0: Ah, no, l'ho preso un culo.
3: No, non è Marilyn Manson, mi sicuro. Non,
0: Marilyn Manson?
2: No.
0: Che
2: no,
0: cantava...
2: No,
0: oh, ragazzi, Marilyn Manson allora, che canta a North Shields tutta la vita proprio. Che te sei bevuto stamattina,
2: Mau da Jesi. Il pezzo che ascolteremo tra poco è la title track del suo ultimo album, uscito nel 2025. Sono molto buone, ti svelo addirittura il titolo. People watching.
0: Capirai, buono, non è che insomma gli hai dato sta grande mano, eh?
2: Mm-hmm.
0: Sì, scusa, Sam Mau, Fender. Dicevi?
3: Sam Fender.
0: Beh, però!
1: Oh yeah! Hai vinto!
2: Lui! Ma vedete, Mau da Jesi!
0: Allora, però.
2: Ha delle doti nascoste.
0: Scusate, cioè, se non hai indovinato al primo con North Shields, perché in pochissimi sono di North Shields, solo Sam Fender, e mi indovini con People Watching. Quindi tu Sam Fender me lo conoscevi, Mau da Jesi.
2: Certo.
3: Lo ascolto sempre molto volentieri quando lo passate in radio, perché
2: vero.
3: È un bravissimo artista, mi piace.
2: Sì, bene. Sì, bravo.
3: Mi piacciono tutti i brani che passate in radio.
0: Bene.
2: Tutti?
0: Tutti.
2: Incredibile questo. Tutti.
3: Parte.
2: Beh, veramente una persona veramente a modo.
0: Senti, ma tra l'altro stavi lanciando un'idea, nel senso, quando hai nominato Marilyn Manson, no? Molto distante come personaggio da Sam Fender.
2: Decisamente.
0: Cioè, stai sperando che questi due collaborino un giorno o l'altro, perché non è mai detta l'ultima parola, sai com'è?
2: Il genere è leggermente diverso.
0: No.
3: Semplicemente il fatto che io adoro Marilyn Manson. Ditemi quello che volete, ma...
2: Adesso si spiega anche... Il tuo amore verso Antonello Piroso.
0: Bene, ma ragazzi,
2: Marilyn Manson e Piroso c'è dell'affinità, in effetti. Vabbè,
0: ci sta, dai.
2: Sì,
0: Marilyn Manson, Piroso e Sam Fender, presto un featuring, una collaborazione. Grazie,
2: Mau. 342. Ciao, 342-4141-411. Commentate la sua bravura, ma anche il suo amore per Antonello Piroso.
0: Come no, quello soprattutto.

0: 说 San Fender，San Fender， 来来。Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai,
1: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai,
2: dai, dai,
3: dai, bella Mauro, sono gatto grande. Eccolo. Stamattina rock and talk.
4: Già me la vedo la coppia Marilyn Piroso.
5: Bravo ragazzo, ciao Mau da Iesi, peraltro conterraneo di Roberto Mancini. Sam Fender, il mio preferito in assoluto. Ciao da Stefano di Pinerolo. I saluti agli amici del bar della stazione. Ma forza, certo. Grande rock.
6: Mau per me a Google.
7: Ma sì. Scusate, mi ero fermato un attimo a comprare le cartoline da spedirvi. Mi sembra che il ragazzo abbia fatto una bella figura, o sbaglio?
8: Ma figurone.
9: Sì, però a un certo punto ha detto che è un fan di Antonello Piroso.
8: No, quello l'ho detto, ma lo sapevamo, e quindi vabbè, sì, però purtroppo non, nessuno è perfetto. No, che infatti, devi fare? Infatti. Che devi fare? Ah, vabbè, arriva vabbè. Una delle mie preferite, tu lo sai che io ho un debole per Courtney Love, no?

0: E queste sono passate da Malibu e manco la cartolina. Cioè,
1: manco la cartolina, io da
0: allora,
1: quel
0: dì. Sono stato a Malibu, sì. Però non lo posso dimostrare perché non mandai nel lontano 1983 cartoline perché ero senza soldi nell'83. Poi un viaggio era costato tanto.
1: Sai che anch'io ci sono stato, però non so se è possibile. È sì. possibile che io ci sia arrivato in autobus a Malibu? Perché io ero a Los Angeles centro. Possibile che ci fosse un autobus che portasse a Malibu?
0: Perché no?
1: Sì.
0: Ma sì, penso
1: se
0: sì.
1: ci sono stato, allora sì,
0: perché
1: con l'autobus,
0: non
1: figurati.
0: Malibu è dalle parti sì, sì, di Santa Monica.
1: Il lungomare di Los Angeles, no?
0: Meglio
1: dai.
0: La Liguria, meglio la Liguria.

0: L'ultimo pezzo degli Shinedown qui su Virgin Radio in Rock and Talk, c'erano proprio loro con Young Again e tra poco i Pearl Jam.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Aerosmith. Sing with me, sing for me, yeah. A marzo la band di Steven Tyler e Joe Perry ha festeggiato i 50 anni del loro leggendario album d'esordio pubblicando Aerosmith Legendary Edition. Una nuova edizione, remixata, rimasterizzata e arricchita da versioni inedite. In un appuntamento unico con Alteria, l'ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Aerosmith, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo a 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99€ al chilo.
7: La spesa intelligente!
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice «Qui c'è un problema». Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
12: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
13: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
15: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
16: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
17: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
18: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
19: Perché se non Deghi, non ci credi.
20: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.

0: Swallowed Hole, questi erano i Pearl Jam, Rock and Talk, Virgin Radio, e c'è una terza pagina in cui parliamo anche
1: di carta,
0: quindi di libri che spesso sono diventati film.
1: Esatto.
0: E c'è sempre la domanda, meglio o peggio quando un libro viene trasformato in una sceneggiatura?
1: In questo caso, bello il libro, bello il film. Allora continuiamo a parlare di carta, abbiamo parlato della carta delle cartoline e parliamo della carta dei libri. Le cartoline non si spediscono più, i libri li comprate ancora? Io vi consiglio di comprare questo. Allora, un libro che parla di un film. Ci sono film che non invecchiano mai, capaci di rimanere cristallizzati nel tempo e di custodire intatta la nostalgia della nostra giovinezza. Sono passati 40 anni dall'uscita del film Stand By Me, Ricordo di un'estate, capolavoro diretto da Rob Reiner, ispirato al racconto di Stephen King. Ho letto parecchi libri di Stephen King e mi piace tanto. E si intitola The Body, il corpo. Allora, e a 40 anni dall'uscita della pellicola, per tutti i nostalgici degli anni 80 arriva una novità editoriale da non perdere in tutte le librerie fisiche e digitali quell'estate. Si intitola così: quell'estate di 40 anni fa, curiosità, interviste e aneddoti sul film cult Stand By Me, che è un debutto letterario dell'autore televisivo e giornalista Sasha Lunaticim, così si chiama l'autore. Ed è un libro che ti fa entrare nel film, quindi ti racconta dettagli ma anche che ti coinvolgono emotivamente. E allora la domanda che voglio farvi è proprio questa: avete mai amato un film a tal punto da approfondire cercando informazioni, leggendo libri, andando nei luoghi in cui è stato ambientato? Ecco, devo ancora andare, ma andrò anche a farmi un giro dove è stato girato Stand By Me, perché è bellissimo. Sì.

0: Turn It On Again, i Genesis su Virgin Radio. Allora, quindi aver visto un film e poi magari voler leggere il libro, perché spesso capita questo, che sì, si vede prima anche il film e poi si scopre il libro, anche se dovrebbe essere il passaggio contrario. A me è capitato con un paio di titoli, tipo Orgoglio e Pregiudizio, film con Keira Knightley, che mi è piaciuto moltissimo. Ho letto il libro di Jane Austen, meraviglioso. E beh, parliamo anche di Dracula, Bram Stoker. Dopo aver visto il film di Coppola, dico, sai che c'è? Fammi dare una letta al libro.
1: Hai preferito Coppola?
0: Tutto sommato, in quel caso, forse ho preferito il riadattamento di Francis Ford Coppola. Sì, sì.

0: numeri uno, i Rolling Stones del 2026, Jealous Lover da Foreign Tongues, i Rolling Stones su Virgin Radio. Attenzione, non stiamo parlando esclusivamente di libro e film tratto da quel libro, no, stiamo parlando di approfondimenti, come in questo caso Michele che dice Braveheart con Mel Gibson. Approfondimenti, letture storiche, viaggi in Scozia. Vabbè. Quindi quando un film vi ha talmente coinvolti da studiare, da viaggiare per scoprire qualche cosa di
1: e
0: più.
1: E poi ci sono anche approfondimenti che puoi fare in maniera un po' più economica, tipo una volta ho visto bellissima Diana Magnani di Luchino Visconti, sì. C'è una scena in cui lei scende con la figlia a Cinecittà da sì. un tram. Io sono andato in quel punto, il tram non esiste più, ma più o meno era come essere nel film.
0: Esatto.

0: Song to i Blur su Virgin Radio e fra poco David Bowie.
1: On Virgin Radio, rock and talk.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, passata di pomodoro Petti 700 grammi a 89 centesimi con carta payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
11: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
12: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
14: Una gustosa compressa al mese di Ad Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Ad Tab. Amarsi è facile. Ad Tab.
16: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
17: Vedrai che qualità, Antonella.
18: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
17: Ti aspettiamo.
16: MD, buona spesa Italia.
19: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
20: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
21: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
22: Che fame!
23: Mac!
21: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
24: Virgin Classics 1972.

0: Jazzy di David Bowie, Super G Radio, Rock and Talk. Bello il tema che stiamo affrontando, ovvero esplorare luoghi,
1: sì.
0: O magari approfondire anche,
1: sì.
0: Se ci è piaciuto un film, decidiamo magari di capire dove è stato girato, leggere il libro,
1: esatto,
0: che lo ha, che ne ha ispirato la sceneggiatura. Ti dico, per esempio, sempre parlando di Roma, una volta ho avuto la fortuna di entrare nello studio 5, sempre di Cinecittà, studio famosissimo per essere quello dove Federico Fellini ha girato i suoi film, e che venne riempito addirittura d'acqua, venne allagato, uh-huh, per una scena di Casanova in cui veniva riprodotta la Laguna di Venezia, e nella scena dalla quale emerge poi la testa della Dea Luna, testa che è ancora conservata proprio, vedi, lì a Cinecittà, vedi. Ed è un'emozione,
1: certo,
0: essere in posti,
1: certo,
0: che hanno scritto la storia davvero,
1: sì,
0: del,
1: sì,
0: cinema,
1: sì,
0: italiano,
1: sì, sì.
0: Senti proprio dei brividi addosso.
1: È un po' come entrare nel film, effettivamente, sì. A me però è successo anche il contrario, 15 anni fa avevo deciso di fare un viaggio in Bretagna e in Normandia, e allora ho visto il film Il giorno più lungo prima di partire, un film del 1962 che era girato proprio nei luoghi degli sbarchi ed è stato di grande aiuto, in effetti.
0: Beh, si capisci molto di più,
1: sì,
0: comunque,
1: sì,
0: anche,
1: sì,
0: semplicemente,
1: sì,
0: guardare, cioè, sì, vedendo,
1: esatto,
0: il posto.
1: Esatto.
0: No?
1: È come questo ascoltatore che dice, beh, insomma, è facile. Chi va a Filadelfia visita la scala di la scalinata di Rocky, dove lancia le braccia al cielo.
0: Per forza.
1: Mio figlio è andato.
0: Per forza.
1: Figlio,
0: ecco, ecco,
1: è salito su quella scalinata.
0: Scalinate? Ecco, io vorrei tanto visitare la scalinata dell'Esorcista, il film degli anni 70.
1: Paura!

0: E questi erano i Weezer, il loro ultimo pezzo, We Might As Well Be Strangers, con Wednesday qui in Rock and Talk su Virgin Radio. Abbiamo parlato alla scalinata dell'esorcista e ci hanno confermato che si trova a Washington, quindi okay. Non mi allontanavo, ci andremo a Washington, ma sarebbe invece un po' più difficile visitare l'Overlook Hotel di Shining, semplicemente perché è un hotel immaginario. Kubrick, che non uscì mai dall'Inghilterra perché aveva il terrore di volare, fece ricostruire in realtà gli interni di un albergo in cui era stato, però...
1: Un hotel dell'Oregon.
0: Sì, impare un hotel dell'Oregon. Sì.
1: Ma prova a immaginare cosa vorrebbe dire camminare in quei corridoi.
0: Mamma mia, con le gemelline.
1: Vedere le gemelline là in fondo.
0: Per carità. No, io passo, guarda.
1: No, io assolutamente no. Anche
0: vuoi?
1: Anche la scalinata dove Jack Nicholson insegue la moglie.
0: Per carità,
1: mamma mia.

0: Disarm, disarmante questa canzone come tante degli Smashing Pumpkins. Li avete ascoltate su Virgin Radio.
1: E tra poco le breaking news del TGCOM 24.
2: On Virgin Radio. Rock and talk.
3: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
4: Ah, ho Cop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
5: Parti con Cop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a $19,90 al mese. Meno pensieri, più Cop Voce.
6: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per i seguenti concerti. Geese, 19 agosto, Milano. Hollywood Vampires, 1 settembre, Milano. 2 settembre, Este Music Festival. Judas Priest, 3 settembre, Pordenone Blues & Co. Festival. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: virginradio.it. Stay connected.
7: L'ora esatta è offerta da...
8: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
9: Virgin Radio.
10: Sono le 8.
11: It's 8 a.m.
10: TGCOM 24. Breaking news.
12: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale con le AI da parte delle forze di polizia. Sprint in commissione al Senato al decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee. Proteste in aula, un passo avanti pericoloso per il PD. Approvata alla Camera la legge per i domiciliari ai tossicodipendenti. Nuova ondata di raid statunitensi questa notte contro l'Iran, dopo i tentati attacchi di Teheran contro le basi americane in Medio Oriente. Presentato a Trump un piano in 2 settimane per intensificare i bombardamenti e ridurre le capacità missilistiche iraniane. Ieri l'Arabia Saudita si è unita alle azioni militari statunitensi sull'Iraq. Notte di fuoco sull'Ucraina, raid russo su vasta scala con decine di missili balistici e da crociera. Almeno 8 morti, tra i quali 2 bambine di 5 e 12 anni. A Putin non è piaciuta la visita di Zelensky a Trump e le aperture a Kiev. Incendio, calunnia, simulazione di reato continuato, procurato allarme, truffa in danno di ente pubblico. Sono queste le accuse a carico di Adriano Cappellari, il giornalista ventenne di Enego, nel Vicentino. È stato lui a piazzare l'ordigno esploso la sera del 30 maggio davanti casa sua, sua anche la lettera di minacce. La quarta ondata di calore, oggi bollino rosso per Campobasso, Perugia e Rieti, domani saranno 11 le città. Attese temperature fino a 40 gradi, l'estate torrida fa anticipare la vendemmia in Piemonte, mentre sul Gargano si riattivano gli incendi. Calcio, nella conferenza stampa di presentazione, il neo-CT della nazionale Mancini ammette: «Sono andato in Arabia e ho sbagliato, voglio farmi perdonare dai tifosi». Ranieri, nuovo direttore tecnico: «Questo ruolo è solo il coronamento di una carriera, voglio far tornare i bambini a vedere l'Italia al mondiale». Questa è Breaking News di TGCOM 24.
10: Traffico.
13: La situazione sulle principali strade e autostrade: lungo la tangenziale est di Milano code per traffico intenso allo svincolo di Agrate in direzione dell'allacciamento con la 1 Milano-Napoli. Sulla A9 Lainate Como-Chiasso code per le operazioni doganali tra Como Nord e Chiasso in direzione della Svizzera. Sulla A11 Firenze-Pisa ci sono rallentamenti per un veicolo in avaria tra Chiesina Uzzanese e Montecatini in direzione di Firenze. Sulla A27 Mestre-Belluno un altro mezzo in panne crea rallentamenti tra l'incrocio Cavalcavia Don Lorenzo Milani e l'allacciamento con la A50 raccordo per Tessera in direzione di Venezia. Sulla 1 Milano Bologna code per un incidente tra Fidenza e l'allacciamento con Fiorenzuola in direzione di Milano. Sulla A30 Caserta Salerno altro incidente con traffico rallentato tra la barriera di Salerno, Mercato San Severino e lo svincolo Mercato San Severino in direzione di Salerno. Infine, lungo la statale 1 via Aurelia, traffico rallentato per lavori di manutenzione dopo l'incrocio variante di Viareggio. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
10: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Beh, la vita di Antonello Piro.

0: Come un film, infatti Mau Daiesi è andato in pellegrinaggio prima nel paesello dei genitori in Calabria di Antonello Piroso, è stato a visitare le scuole e i posti dove è cresciuto a Como a Antonello Piroso, passa le giornate a vedere video su YouTube di quando il nostro Piroso era direttore di un telegiornale. Caro Mau, stiamo per organizzare viaggi, visite guidate anche a casa di Antonello Piroso nei giardinetti dove porta a fare pipì il cagnolino.
1: Facciamo pullman da tutta Italia, signori, ovviamente prezzi modici, forniamo anche un servizio di ristorazione a bordo.
0: Bravo.
1: E potete, pensate, acquistare anche dei souvenir, delle penne con la sua immagine che oscilla nell'acqua, vedete quelle penne che si usavano una volta. Poi abbiamo le... cosa abbiamo?
0: Sì, beh, poi
1: le bandierine.
0: Si fa colazione nel bar dove va Antonello.
1: Come no?

0: visite guidate anche a Cinisello Balsamo, i luoghi dell'infanzia del Doc.
1: Del sì. Doc. Comunque sì. È stato, guarda, è bello il tema che hai tirato fuori per la terza pagina, perché poi dicevamo, è molto difficile non essere mai stati anche per caso in un posto dove hanno girato un film, no?
0: Certo.
1: Perché
0: certo,
1: ci siete certo. stati tutti, guardate, sì, semplicemente sì, anche abitando, che ne so, a Milano, a Roma, sì, in un posto qualunque scoprite sì, che hanno girato una serie così, televisiva. Io tipo però sono stato anche in posti assurdi dove mi hanno portato, perché altrimenti mai avrei saputo che in quel film, in quel posto hanno girato un film. Una volta vado in Thailandia, andiamo in gita a Kanchanaburi, a 120 km da Bangkok, mi dicono qua hanno girato il ponte sul fiume Kwai, ed era praticamente questa ferrovia che collegava la Thailandia e il Myanmar. Sì, sì, io non sapevo dell'esistenza del film e sono rimasto un po' perplesso.
0: Quindi
1: ti devo dire.
0: Si va in Thailandia?
1: Andiamo in Thailandia. Andiamo.

0: Editors su Virgin Radio, sta per arrivare il Cavaliere Nero.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
4: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
3: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
4: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro. Obi, tutto è possibile.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
10: Aggiungi un tanto di gusto in più.
11: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
10: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
11: Waterstick, dall'Angelica.
12: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
13: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
12: Brava Samira!
13: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
12: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
13: Riso Flora, non scuoce mai.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20€. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl vale davvero.
1: Rock and Talk. Su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del Cavaliere Nero Antonello Piroso.
17: A proposito di film, ci ha confessato in questi giorni di essere un fan di Christopher Nolan, quindi noi estendiamo un invito al regista, perché dal Cavaliere Oscuro al Cavaliere Nero, signori, sarebbe davvero un attimo, eh? Quindi su Virgin Radio c'è Antonello Piroso.
1: Rock and Talk.
0: Buongiorno Antonello.
17: Buongiorno.
18: Io vorrei chiederle se sua moglie aveva dei motivi per scomparire.
19: No.
18: Proprio nessuno? Che so, delle insoddisfazioni familiari...
19: Insoddisfazioni familiari? No, lei non ne aveva. Lei.
18: Perché lei ne ha?
19: Adesso no.
20: È uno sketch di Raimondo Vianello in occasione della finta scomparsa di Sandra Mondaini. Risponde al magistrato che sta indagando e che quindi si sta informando, una donna si sta informando sullo stato della loro unione matrimoniale. Insoddisfazione, dice, no, insoddisfazione lei, no, semmai io, pare. Ma poi conclude così, sentite Vianello.
18: Vuole lanciare un appello a sua moglie se per caso la sta ascoltando?
19: Sì. Sandra. Sandra. Se non vuoi tornare, non tornare. Io rispetto la tua scelta. Però fammi almeno una telefonata, tranquillizzami. Io devo essere sicuro che non torni.
20: Grazie Nico. Insomma, dice, ma perché è cominciato con questo sketch, peraltro basato su quel meccanismo che tutti, no, abbiamo conosciuto negli anni, Casa Vianello, Sandra e Raimondo, e quindi lui che non fa altro che fare battute, anche Grevi, no? Perché era un cultore bravissimo del black humor, no? Un protagonista di dark comedy, insomma, uno che faceva battute pesanti, anche mettendo in mezzo la morte, anche la morte di Sandra Mondaini più di una volta, no? In fondo poi forse le ha anche, come si dice in questi casi, allungato la vita. Ma insomma, succede nelle coppie che poi a un certo punto uno non ne possa più dell'altro, le coppie si sciolgono, sempre che dopo che è intervenuta la fine del rapporto uno dei due non ritenga opportuno dire qualcosa di ulteriore, che è un po' quello che è successo fra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Edging, questi erano i Blink 182 su Virgin Radio.
1: Su Virgin Radio Antonello Piroso.
2: E dunque è tornato Beppe Grillo, non che se ne sentisse la mancanza, almeno io personalmente non molto. Si è fatto vivo con un post sul suo blog, un blog che 15 anni fa era indicato come uno dei blog più influenti al mondo. Mi ricordo classifiche dei giornali internazionali, The Observer, Fortune negli Stati Uniti, no? Addirittura Beppe Grillo, secondo Fortune, era uno delle al settimo posto nella classifica delle web star mondiali. E poi da lì, appunto, la fondazione, grazie a Casaleggio Senior, che poi è anche morto, ma con Casaleggio, il vero puparo secondo me del pupo Grillo, hanno messo in piedi quell'operazione che poi si è trasformata in un movimento politico, no? Il Movimento 5 Stelle, basato su cosa? Sul Vaffa. Perché non dimentichiamoci che il Movimento 5 Stelle nasce da lì, noi siamo il partito del vaffa a tutti. Adesso arriviamo noi, onestà, apriremo il Parlamento come una scatoletta di tonno. Poi dicevano non andremo mai in televisione e poi se ne dimenticarono. Basta con le auto blu e poi se ne dimenticarono. Basta con le scorte ai politici e ai ministri e poi se ne dimenticarono. Ma tutta una serie di cose. Poi andarono al governo con la Lega di Salvini, con cui in campagna elettorale, quella per le politiche del 2018, se ne dicevano di cotte e di crude. Poi fatte le elezioni e dopo che per qualche mese non si riusciva a mettere insieme un governo, nacque il primo governo giallo-verde, il Giuseppe Conte 1, con questo ignoto presidente del Consiglio pescato dal mazzo, che era stato preso proprio per mettere tutti d'accordo, con la benedizione di Beppe Grillo, no? Ma di fatto il Giuseppe Conte del primo governo Giuseppe Conte era di fatto il vice presidente del Consiglio, cioè Conte era il presidente, Di Maio e Salvini erano i suoi vicepresidenti, ma i veri presidenti del Consiglio erano loro due, e di fatto Conte, che io all'epoca chiamavo l'ologramma con la pochette, cioè lo chiamavano, lui si materializzava in video, poi gli dicevano grazie Giuseppe, adesso poi ti richiamiamo quando servi, tanto lasciaci lavorare. Poi lo sapete, un anno e mezzo dopo il governo giallo-verde finisce, l'estate del papete in cui Salvini guardava il sedere delle cubiste in quel locale, il papete in Emilia Romagna, shakerava mojito e farneticava di voglio i pieni poteri. Risultato che i 5 Stelle, che avevano giurato fino a un giorno prima mai con il PD, il partito degli elettroshock di Bibbiano, noi non faremo mai un governo con loro, fecero il governo, i grillini, con il PD, il secondo governo Giuseppe Conte, che passò senza fare un plissé dal primo governo Conte 5 Stelle Lega al secondo governo Conte, la Lega con i 5 Stelle col PD. Ma va benissimo, siamo in Italia, che è la patria del trasformismo e delle balle rifilate agli elettori a piè sospinto. Secondo governo Conte, poi il secondo governo Conte entra in crisi, Conte pensava di fare il terzo governo Conte, in realtà, ma incredibile ma vero, diventa presidente del Consiglio Mario Draghi, quello che Marco Travaglio, il consigliore di Grillo dei 5 Stelle, adesso di Giuseppe Conte, in TV disse mai Draghi farà il presidente del Consiglio, non ci pensa minimamente, ma che state dicendo? E comunque se anche lui ci pensasse, i 5 Stelle mai darebbero un appoggio al governo Draghi. E come finì? Che i 5 Stelle diedero l'appoggio al governo Draghi, perché Draghi non è vero che non ci pensasse affatto, come profetizzava il mago Telma lì, Travaglio, ma invece voleva fare il presidente del Consiglio. Quindi appoggio a questo governo. In quel governo Draghi c'era un solo partito all'opposizione, che era Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Dopodiché la Meloni vince e Grillo e Conte, le strade si separano. È stato zitto per molto tempo, adesso è tornato Grillo, attenzione Grillo, a dire: ma il 5 Stelle non sono più quelli di una volta, pensano alle poltrone, pensano al potere, si è snaturata, no, l'identità del movimento. Ma di che grillo? Ma veramente tutte le parti in commedia. E infatti Conte, no, dico Conte, ha avuto buon gioco a dirgli: ma come, era uno che ci ha portato il Movimento 5 Stelle ad appoggiare un tecnocrate come Draghi e parla di snaturamento dell'identità. Ma infatti, in realtà è una gigantesca ammuina. L'unica cosa che si può imputare a Grillo è di aver contribuito ad avvelenare i pozzi della politica italiana, perché Grillo spesso e volentieri era volgare, violento, Umberto Veronesi definito cancronesi quando diede della put a Rita Levi Montalcini, e potrei elencare tutte le volte. Dopodiché però, siccome il franti che è in me non si nega l'evidenza, io ogni volta dico: se però a un certo punto la politica italiana è arrivata a Grillo e ai 5 Stelle, la responsabilità è anche di coloro che li hanno preceduti. Se coloro che li hanno preceduti ai governi non avessero dato vita a spettacoli francamente imbarazzanti o addirittura vergognosi, trasformismi, giravolte, senza mai risolvere i problemi che giurano e promettono che risolveranno una volta che arriveranno al governo, Grillo è figlio di tutto quello che c'è stato prima di lui. Alla fine Grillo ce lo siamo anche meritati. Poi io lo dicevo: attenzione, con Grillo andremo direttamente allo sprofondo. E infatti cos'è stato? Oggi ricompare per mandare a Fangala il movimento basato sul Fangala. E alla fine tutto si tiene, e questa è l'Italia del 2026. Così parlò il

0: Can't Stand Losing You, i Police, quelli del 1978 su Virgin Radio.
1: E con noi Rock and Talk c'è Antonello Piroso.
2: Sono andato a riprendere, grazie a Riccardo Buccero, l'audio di un intervento che è molto gettonato in rete, molto virale, di Sergio Marchionne, che racconta, Sergio Marchionne non c'è più, cosa è successo quando è arrivato ad essere il gran capo della Fiat, nomina che interviene a giugno del 2004, quando la Fiat non versava in buone acque, anzi perdeva milioni di euro al giorno. Sentite Sergio Marchionne.
3: Le ferie noi le prendiamo in agosto. Nel 2004, vi dico una cosa, io perdevo 5 milioni al giorno. Sono arrivato il 4 giugno del 2000, il primo giugno, il 4 giugno, mi ricordo. Poi da quel momento là sono diventati giorni uno dopo l'altro. Io stavo girando per il mondo, il mese di luglio rivengo lì su in Italia, vado in ufficio ad agosto, non c'era nessuno. No? 5 milioni al giorno, eh? E te la gente dove? Ah, sono in ferie. Ho detto, ma in ferie da cosa? Cioè.
2: Ok, grazie Nico, grazie. Ecco, appunto, in ferie da cosa? Perché normalmente, anche per quanto rimane, anche i manager hanno diritto di andare in ferie, no? Ci mancherebbe altro. Certo, per uno come Marchionne che arrivava dall'estero e considerava la Fiat una multinazionale, è vero che d'estate, in agosto, diciamo così, la produttività in Italia rallenta, ma nel resto del mondo no. E quindi lui diceva, com'è possibile che non ci siano manager in agosto? Lo dico perché questa mattina Il Sole 24 Ore, che è il quotidiano della Confindustria e quindi che si occupa di imprenditore, di imprese, di finanza e di manager, dice da un sondaggio fatto da Manager Italia, questa rilevazione dice che ci saranno ferie disconnesse per un manager su due, 10 volte più del 2014. Cosa vuol dire ferie disconnesse? Che se nel 2014 solo il 5% diceva che avrebbe staccato completamente dal lavoro perché le ferie sono sacre, adesso questa percentuale, cioè di manager che dicono nel momento in cui io vado in ferie stacco la spina e in sostanza non voglio essere disturbato, non voglio essere raggiunto, no? Non è, l'utente non è raggiunto, sono il 50%, uno su due, perché giustamente ritengono che dopo aver lavorato 11 mesi l'anno o quello che è, no, anche loro hanno il diritto di occuparsi di se stessi, dei propri affetti, delle... Sì, sì, che va benissimo che ci sia queste cose. Sicuramente, e qui arrivo in realtà all'obiettivo vero di questo segmento di trasmissione di questa mattina, sicuramente uno che si è guadagnato delle ferie anche sconnesse, cioè non connesse, cioè quindi se spegne il telefonino per 15 giorni non ci sarebbe niente di male, ma poi ho questi manager che riescono a staccare i telefonini e i computer anche quando sono in ferie, bah, non lo so, vediamo. È Carlo Messina che guida Intesa San Paolo, la banca che, ci dice sempre Il Sole 24 Ore, addirittura in prima pagina, ha chiuso il primo semestre di quest'anno con un utile netto di 5 miliardi e 550 milioni di euro, un semestre in crescita rispetto al semestre dell'anno scorso, ma in crescita anche agli obiettivi che la stessa banca si era data, tant'è che adesso la banca stessa non esclude che entro la fine di quest'anno sarà sfondato, superato il tetto dei 10 miliardi netti di utili, cioè 10 miliardi netti di guadagni. Dunque, sulle banche non tramonta mai il sole. Bene così, se cito il caso di Banca Intesa, bene così, se oltre alle banche anche tutti gli altri comparti dell'economia italiana girassero agli stessi livelli, così purtroppo non è, poi potremmo discutere a parte, ma io ho una simpatia automatica per Carlo Messina, perché Carlo Messina nel 2023, quando c'era la trattativa fra i bancari, i sindacati dei bancari e il, diciamo così, la Confindustria delle banche, bisognava rinnovare il contratto e si traccheggiava Lui a un certo punto disse: signori, scusate, io l'aumento che i bancari richiedono glielo do a prescindere da quello che verrà deciso adesso, perché nel momento in cui io come banca all'epoca nel 2020 faccio 7 miliardi di utili, non mi metto a negoziare su un aumento di 400 euro ai dipendenti, glielo do praticamente in automatico, perché altrimenti veramente facciamo ridere. E dopo che lui disse così, anche tutti gli altri si accodarono, e a quel punto il contratto fu rinnovato con le richieste dei dipendenti e dei loro sindacati. Quando ci sono i soldi si distribuiscono, ma per distribuire la ricchezza prima bisogna crearla, e questo i politici ancora non l'hanno capito. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: E questi erano i Cranberries con Stars in Rock and Talk.
1: Antonello,
2: visto che abbiamo parlato di soldi, soldi e calcio, lo sport vanno d'amore e d'accordo, di solito, non per i bilanci delle squadre di calcio di Serie A del nostro campionato, che sono tutti più o meno, no, in rosso o in sprofondo rosso. Calcio italiano che ancora discute sulla mancata rivoluzione promessa da Malagò come presidente della Federcalcio. Alla fine ci siamo ridotti ad avere la nazionale in formato circolo aniene, il circolo privato di cui lo stesso Malagò è presidente onorario, con Mancini e Ranieri, una roba da sghignazzare. No, la notizia che arriva riguarda la FIFA, cioè l'organismo mondiale del calcio, quello di Gianni Infantino, Gianni Inzerbino, no, ai piedi di Trump. Leggo sul quotidiano Domani che Infantino sta pensando di costituire e di creare o modellare la FIFA come una banca d'affari, mettendo sul mercato le quote di partecipazione per vendere a questa nuova entità l'organizzazione dei prossimi mondiali di calcio, società che varrebbe nella sua valutazione 20 miliardi di dollari. Ma chi li dovrebbe mettere questi 20 miliardi di dollari? I fondi di investimento, un gruppo di investitori internazionali. E guarda caso, dice Domani, andando a vedere chi sono quelli che si sono già candidati per finanziare questa, la FIFA in versione banca d'affari, ci sono tutti amici o parenti, indovinate un po' di chi? Di Donald Trump. Adesso si spiega tutto, quasi tutto. Ma come direbbe Grillo a Conte, io lo dico a Infantino: Infantino, ma va a fangala. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: MGK su Virgin Radio.
1: Noi salutiamo il nostro Antonello Piroso per questo finale di giovedì 30 luglio in Rock and Talk.
2: E in attesa del It's the Final Countdown di domani, passate una bella giornata, siete la Resistenza, ciao.
0: E sì che è una bella giornata, perché abbiamo due biglietti per voi.
1: Bellissima
0: sì,
1: giornata.
0: Sì, un sì, valore sì, aggiunto. Dove li mandiamo? Li mandiamo ad ascoltare gli Hollywood Vampires.
1: Esatto, mercoledì 2 settembre, Music Festival di Este, Padova, dovete essere velocissimi, 800-324-330.
3: On Virgin Radio. Rock and Talk.
4: All'Esse Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
8: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
9: No, è mio! Papà, papà, guarda!
10: Guarda questo video, fa troppo ridere.
11: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
12: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
16: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
18: Perché se non Deghi, non ci credi.
19: Virgin Classics 1978.

0: Bruce Springsteen, Prove It All Night. Sono tantissimi anni che ci intrattiene con la sua grande musica, che ci coinvolge con la sua grande musica. E poi, se è la prima volta che vai a un concerto di Bruce Springsteen, scopri che dal vivo persino meglio, perché insomma è così. Ma come saranno gli Hollywood Vampires, questo supergruppo relativamente nuovo, comunque con personaggi che non arrivano esclusivamente dal mondo della musica ma anche del cinema? Johnny Depp che ha la chitarra slide, ritmica solista, e Alice Cooper, e poi Joe Perry. Vabbè, Alice Cooper e Joe Perry li conosciamo da tantissimi anni, e di Johnny Depp sorprende, anzi non deve sorprendere, anche il parere di Joe Perry, che ha detto sì, dopo due o tre pezzi che cominciamo a fare su in concerto, la gente si stupisce della bravura di Johnny Depp.
1: E Johnny Depp, grande chitarrista.
0: Hai capito?
1: Ma Riccardo che è al telefono l'ha capito. Riccardo, hai capito?
2: Ho capito.
1: Hai capito? Sì, hai preso appunti?
0: Sarà un grande concerto, Riccardo. Da dove chiami?
2: Speriamo. Io chiamo da Cantalupo, in provincia di Milano.
0: Ah, provincia di Milano.
1: Dove si trova? A provincia di Milano, vicino a casa di Nico Carminati, che invece possiamo dire dove abiti tu, a Vanzago, quindi state vicini di casa.
2: Vicino.
0: Sarebbe stato più comodo il concerto del primo settembre a Milano, invece ti mandiamo, così per farti un dispetto, il 2 settembre fino in provincia di Padova. Giro, ti allontani da casa.
1: Però comunque si cambia aria, no? Un'occasione per farti una bella gita a Padova. La sera ti vedi il concerto, la gente è simpatica. E poi ci sono gli Hollywood Vampire. Ma adesso quello che tu non sai, caro Riccardo, è che oggi noi abbiamo parlato di luoghi legati a film celebri. Ebbene, anche gli Hollywood Vampire sono legati ad un luogo fisicamente ancora esistente che si trova a Los Angeles. Adesso tu ci devi dire se questo luogo lo conosci. Tu sai l'origine del nome Hollywood Vampires?
2: No, purtroppo no.
1: Eccola.
0: Ti sei giocato i due biglietti, mi dispiace. È stato bello.
1: Riccardo, allora.
3: Oh no, hai perso.
1: Riccardo, ti dico subito, quando arriverai al concerto Johnny Depp ti indicherà e dirà: Riccardo, le basi però, ti spieghiamo. Gli Hollywood Vampire si chiamano così perché nei lontani anni 60/70 Alice Cooper si incontrava con personaggi del calibro di Keith Moon, Harry Nilsson, Mickey Dolenz in questo Rainbow Bar and Grill a Sunset Boulevard, West Hollywood. E perché si chiamano Hollywood Vampire? Perché uscivano solo di notte per bere per parlare in questo posto, capito?
0: Va bene, allora quando vedi Alice Cooper, Riccardo, portalo fuori a bere, che lui ti segue sicuramente.
2: Quando mi esce bene,
1: ecco, okay. Te esce bene.
0: Va bene, buon divertimento e poi ci racconti, ok?
1: Con chi vai? Con chi vai, Riccardo?
2: Ma penso che porterò la mia compagna, Chiara.
0: Non ne sei sicuro ancora, vediamo come si comporta nei prossimi giorni, ok? Tu comportati bene con noi, mandaci una cartolina dalle vacanze.
1: Come no?
0: Ok?
2: Va bene, dai, ok.
0: Un abbraccio.
2: Grazie, ragazzi.
0: Ciao.
1: Vabbè. Cioè, Riccardo, se proprio devi, non è che sei obbligato a mandarcela la cartolina, perché
0: non sei neanche obbligato ad andare con la tua ragazza.
1: Bravo.

0: Arica, un po' d'entusiasmo però, eh. Vabbè, cazzarola, hai vinto un biglietto per vedere Alice Cooper, Joe Perry, il mitico Joe Perry. Un pochettino di entusiasmo,
1: No, ma Riccardo, non lascia trasparire, allora, è così, non lascia trasparire le emozioni.
2: Lui salta
1: quindi
2: di gioia, ma in silenzio.
1: In silenzio. Comunque, a proposito, ce n'è anche, attenzione, dica, attenzione, dica, perché ce n'è anche per Antonello, non ce ne voglia. Non ce ne voglia.
2: Qualcuno ha scritto?
1: Ha reso omaggio a un grandissimo, imprenditore, Sergio Marchionne, scomparso nel 2018 con questo discorso sulla produttività.
2: Qualcuno ha scritto?
1: Ha reso omaggio a un grandissimo imprenditore, Sergio Marchionne, scomparso nel 2018 con questo discorso.

0: Se mancate siete dei...
1: On Virgin Radio. Rock and talk.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia fitness mania.
2: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci, guardaci.
5: Style Rock.
6: L'ora esatta è offerta da...
7: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
8: Virgin Radio.
9: Sono le 9.
10: It's 9 a.m.
9: TGCOM 24. Breaking news.
11: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Nuova ondata di raid statunitensi nella notte contro l'Iran, dopo i tentati attacchi di Teheran contro le basi americane in Medio Oriente. Presentato a Trump un piano in 2 settimane per intensificare i bombardamenti e ridurre le capacità missilistiche iraniane. Ieri l'Arabia Saudita si è unita alle azioni militari degli Stati Uniti sull'Iraq. Pesanti bombardamenti sull'Ucraina, raid russo su vasta scala con decine di missili balistici e da crociera nelle ultime ore. Almeno 8 morti, tra i quali 2 bambine di 5 e 12 anni. A Putin non è piaciuta la visita di Zelensky a Trump e le aperture a Kiev. Salirebbe a 30 il bilancio delle vittime della serie di terremoti che ha colpito la regione di Kyushu in Giappone, secondo l'ultimo aggiornamento della premier nipponica Takaichi. Il dato include anche i decessi al vaglio per accertarne la correlazione diretta con il sisma. Si cerca ancora un disperso nella cartiera di Yatsushiro. Migliaia di persone, circa 8.000, sono state evacuate nella notte a causa degli incendi che minacciavano una località turistica sull'isola greca di Creta. Le fiamme vengono alimentate da forti venti. Riconoscimento facciale con l'AI, il governo accelera, vuole dare più poteri alla polizia. L'opposizione protesta e parla di blitz, è una deriva pericolosa verso lo stato di polizia. Il primo ok della maggioranza è arrivato in commissione politiche dell'Unione Europea. La violenza di piazza, insiste Fratelli d'Italia, e associazione per delinquere, scontro in Senato. Calcio, la maglia della nazionale è un po' come la donna della vita, se la perdi hai sbagliato qualcosa. Così Mancini ieri nella prima conferenza stampa da CT Azzurro, cominciando dalle scuse per il divorzio dall'Italia e per la fuga verso l'Arabia Saudita. Ranieri invece promette, voglio far tornare i bambini a vedere l'Italia al mondiale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Traffico.
12: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 1 Milano-Bologna, code per un incidente tra Modena Nord e l'allacciamento con la 22 Modena-Brennero in direzione di Milano. Sulla A14 Ancona-Pescara un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Rosetto degli Abruzzi e Teramo-Giulianova-Mosciano in direzione di Ancona. Sulla A13 Bologna-Padova per un incidente coda tra Rovigo Sud-Villa Marzana e Occhiobello in direzione di Bologna. Sulla A4 Venezia-Trieste per traffico intenso, rallentamenti tra Sanstino di Livenza e l'allacciamento con la A28 in direzione di Trieste. Sulla A10 Genova Ventimiglia per traffico code tra l'allacciamento A26 Genova Voltri Gravellona Toce e l'allacciamento con la 7 Milano Genova in direzione di Genova. Infine lungo la statale 3 bis Tiberina ci sono lavori di manutenzione dopo l'incrocio Monte Gelli. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
1: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
13: Morning Glory, it's time to rise and shine. Buongiorno, buon giovedì 30 luglio 2026, si comincia. Questa è casa nostra ancora per 2 giorni, ultimi 2 giorni della settimana prima della pausa estiva per Morning Glory, quindi teniamoci stretti, teniamoci vicini e passiamo insieme queste 2 orette. Buongiorno Super Toki in regia, io sono Valteria, siamo sempre noi due insomma qui a tediarvi con i nostri racconti, parleremo di rock and roll, musica, aggiornamenti, concerti, album e via dicendo, e poi lo sapete, ci perdiamo, vediamo un po' le chiacchiere dove ci

ci portano. Io lancio subito le coordinate quest'oggi: 342 41 41 41, così abbiamo occasione di chiacchierare insieme. Parola chiave di questo programma è Sberebem. Se fate parte della famiglia dovete lanciare il vostro Sberebem. Non manca la musica migliore, quella che piace a noi, direi che è tutto al posto giusto. Amici, io sono pronta, voi siete pronti, oggi si comincia così.

Ceiling, Black Keys, 9:08 minuti, appena partiti casa nostra Morning Glory, buongiorno. Comunque stamattina sapete che tiro fuori i fattacci miei ogni tanto. Ho realizzato, Tocchi, no? Appena arrivato qua in studio, la prima frase che ti ho detto a dimostrazione del fatto di quanto siamo boomer, cioè io più che altro. Oh, sono andato in un bar, ho bevuto il caffè, costava solamente un euro, sai quei discorsi proprio da bar per infatti. E niente, è così, volevo condividere con voi questa gioia di trovare ancora baretti che ti fanno il caffè a un euro. Amici, arrivano tanti messaggi da parte vostra, tanti saluti. È bello anche scoprire in quale parte del mondo state facendo le vostre vacanze, quindi fateci venire un po' l'acquolina in bocca, anche se tra qualche giorno staccheremo anche noi. Fatemi ricordare una cosa importante: esiste una splendida applicazione di Virgin Radio con la quale potete portarci davvero in ogni angolo di mondo, quindi fatelo, anche perché Morning Glory non sarà in onda, ma Virgin Radio non vi molla un attimo, tutto il giorno, tutti i giorni sarete in nostra compagnia. Tra poco avremo occasione di ricordare un grande artista, un grande cantautore irlandese che purtroppo è venuto a mancare poche ore fa, troppo presto, a soli 56 anni, Glenn Hansard. Prima però ascoltiamo She Sells Sanctuary, loro sono i Cult.

Revolution, buongiorno amici. 30 luglio è doveroso questa mattina ricordare un grande artista, Glenn Hansard, che è venuto a mancare ieri purtroppo, solamente a 56 anni, per un incidente. Leggevo, un incidente in moto nella sua terra, in Irlanda, zona Dublino. Molti di noi, secondo me, ce lo ricordiamo soprattutto per un'esibizione davvero speciale. Era il 2017, guarda, 24 giugno 2017 al Firenze Rocks. Lui ha aperto la giornata che poi vedeva protagonista Eddie Vedder, ma c'è stato un momento davvero speciale. Ma lui era davvero speciale sul palco, un grandissimo sentimento, una grandissima empatia quando cantava. Beh, c'è stato il momento in cui insieme a Eddie Vedder hanno duettato questa splendida canzone.

Falling Slowly, qui l'abbiamo ascoltato nella versione originale dove c'è anche la voce di Marchetta Erglova. Loro a quattro mani hanno scritto questa canzone che vinse il premio Oscar nel 2008 per il film romantico Once. Questa canzone vinse come colonna sonora canzone originale appunto per questo film. Glenn Hansard è meraviglioso, appunto abbiamo citato Firenze Rocks, ma lui era molto legato all'Italia, veniva spesso e volentieri a fare concertini molto intimi, davvero magici. Se avete un ricordo su Glenn Hansard, noi aspettiamo volentieri il vostro racconto e le vostre parole. 9:18 minuti fino alle 11, questa è casa nostra, si chiama Morning Glory, loro sono gli Who.

0: I Can Explain You nel 1965. Noi restiamo insieme e torniamo con belle storie di rock and roll.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, cornetto Algida, confezione 8 pezzi a 2,89 euro. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Afte.
5: Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
5: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo,
5: rapida la guarigione.
4: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20 euro. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
11: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
12: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
13: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
15: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
14: Colombo, navigando sull'app Family,
16: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29 euro.
17: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
18: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
17: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
19: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.

Sì, scusate, però arrivano dei messaggi così belli che mi spiace non leggerli. Parlavamo di Glenn Hansard, cantautore irlandese che è venuto a mancare ieri dopo un incidente in moto. Lui 56 anni, speciale davvero, una voce e una capacità di scrivere testi che ti toglievano il fiato. Un'amica dice: Glenn era speciale, la prima volta che l'ho visto dal vivo è stato in uno dei meravigliosi cortili dei palazzi bolognesi, era in mezzo a noi con un entusiasmo contagioso che arrivava da lui, dalla sua voce, dalla sua musica, resterà per sempre questo messaggio. Ma ne arrivano tanti davvero, e c'è chi suggerisce di guardare Once, se mai avete visto questo film, questa commedia, per il quale lui poi ha vinto il premio Oscar con la canzone che abbiamo ascoltato prima, Falling Slowly. E Once racconta, Toki, la storia di due musicisti senza soldi che suonano per strada a Dublino, si innamorano lentamente, e pensate che è stato scritto e interpretato proprio da lui stesso, da Glenn Hansard, insieme alla sua compagna. Quindi speciale da recuperare, Once, se mai lo avete visto, guardatelo. Noi continuiamo con la musica, che bella questa versione dei Guns N' Roses di Live and Let Die.

0: Non c'è niente come salire su un palco davanti a decine di migliaia di spettatori che cantano tutte le parole delle tue canzoni. Il nostro pubblico è il più grande di tutti.
1: Martin Gore.
2: Virgin Radio. Style Rock.

scritto La voce della strada, un coro di angeli in un solo uomo che accoglieva tutti. Si parla di Glen Hansard, ovviamente anche Bono Vox irlandese, entrambi della stessa terra, si conoscevano molto bene. Amici, tanti messaggi da parte vostra, buon giovedì 30 luglio, siete in giro per il mondo, anzi raccontatecelo, come detto prima, se siete al mare, in montagna, in città, diteci cosa state combinando in questo mese d'estate. Noi vi facciamo ascoltare gli Strokes con un singolo, ma è possibile? Del 2003, si intitola Reptilia, ce lo riascoltiamo insieme.

0: singolo Reptilia degli Strokes, noi restiamo insieme e torniamo con un Virgin Classic degli Steppenwolf.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
3: Buono.
2: Melone retato.
3: Buono.
2: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
3: Buono.
4: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
8: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
7: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
8: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi. Obi, tutto è
9: possibile. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99 euro, portabici da 18,99 euro, oppure pneumatici a partire da 29,99 euro. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero!
13: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
14: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
15: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
16: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
18: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
19: Virgin Classics 1968.

Virgin Classic 1968, Steppenwolf con Born to be Wild. Chi è sicuramente molto molto wild è Bruce Dickinson dei Maiden, ma anche Bruce Dickinson come solista. Pensate che lui, beh, l'abbiamo visto a San Siro non troppo tempo fa a correre come un matto sul palco e cantare da paura. Ha detto: ho due placche di metallo nelle anche, un tendine d'Achille distrutto, varie contusioni, acciacchi, ma corro ancora avanti e indietro per il palco come un matto e la mia voce funziona. Ed è proprio così: fortuna, preparazione, allenamento, boh, ma siamo felici di vederlo così in forma. Lui che torna con un nuovo album, non con i Maiden, cioè con i Maiden c'è questo diatriba, questa conversazione di qualche tempo fa tra appunto Bruce Dickinson e Steve Harris, dove Steve Harris dice: mi piacerebbe fare un disco, ma Bruce Dickinson dice di no. Bruce Dickinson dice: mi piacerebbe, però per adesso stiamo concentrati sui live. Quindi nessun album per gli Iron Maiden, ma arriva un nuovo album solista per Bruce Dickinson, e pensa che alcuni pezzi sono stati scritti dal figlio di Bruce Dickinson, che si chiama Austin. Lui è frontman tra l'altro di due band heavy metal ed è molto bravo a scrivere canzoni, quindi sentiremo papà e figlio cosa hanno combinato insieme. Da Iron Maiden, da Bruce Dickinson, alla voce di Matthew Bellamy con i Muse.

0: Suck my kiss.
1: Suck my kiss, Red Hot Chili Peppers, 9:55 minuti. Guarda che bravo questo signore di 68 anni in giro per la provincia di Pesaro Urbino, che ha trovato a terra un portafoglio con dentro 1000 euro in contanti e ha ben pensato di recuperare, trovare il proprietario del portafoglio e ridare con tutti i soldini dentro. Cosa che tu dici, ti stupisci delle cose belle? Posso dire che ad oggi ci si stupisce più di questo che del contrario. Domanda per voi, dai, ci sta. 342 41 41 41 41, da una parte o dall'altra, cioè vi è mai capitato di restituire qualcosa che avete trovato al proprietario, o vi è mai capitato di ritrovare, perché qualcuno riporta a voi un oggetto prezioso, dei soldi, un portafoglio, appunto, un gesto gentile da parte di un estraneo che ha ben pensato non di tenersi per sé quello che ha trovato, ma di riportarlo al proprietario. Raccontateci, noi fino alle 11 siamo insieme. Casa nostra si chiama Morning Glory. Che bello questo pezzo, Kiss Like the Sun, lui è Jake Buck.

0: vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia. Ti aspetta in promozione.
3: Virgin Radio.
1: Sono le 10.
4: It's 10 a.m.
5: Sono le 10, noi andiamo avanti fino alle ore 11, penultima puntata di questa stagione per quanto riguarda Morning Glory. Guarda, siamo entrati in un discorso particolare, cioè vi è mai capitato di restituire un portafoglio, un oggetto trovato per terra o viceversa, vi hanno mai riportato qualcosa di vostro? Si sono scatenati gli ascoltatori di Morning Glory, promesso, torniamo con le vostre storie. Oltre a questo, ascoltiamo grande musica e poi lo sapete, qui da noi non mancano mai, ma proprio mai le nostre belle storie di rock and roll. We'll be right back.

Leon, guarda un po', giusto ieri, dice un'ascoltatrice, ho trovato un portafoglio con circa 200 euro, documenti e carte, ho rintracciato il proprietario e riconsegnato il tutto a casa.

0: fare la cosa giusta ti fa stare bene. Questo è quello che ha scritto Chiara, ma tanti tanti messaggi. Si parlava proprio di questo, perché in provincia di Pesaro Urbino un signore trova 1.000 euro dentro un portafoglio e riconsegna il tutto al proprietario. Vi è mai capitato?
1: Io un paio d'anni fa ho trovato un portafoglio con più di 2.000 euro, con più di 2.000 euro, e l'ho restituito al proprietario. C'era il documento, sono andata a suonare il campanello e gliel'ho portato.
2: A me è successa praticamente la stessa roba. Ho trovato una volta un portafoglio a terra, ho trovato il proprietario con l'indirizzo sulla carta d'identità, addirittura alla consegna mi ha accusato che mancavano dei soldi, quando io, giuro sulla vita di mia figlia, non ho mai preso neanche un centesimo del portafoglio. Quindi, come dire, cornuto e mazziato.
0: Cornuto e mazziato. Se succede a me una cosa del genere, ti porto il portafoglio e tu mi dici ma secondo me manca qualcosa, ti faccio un gestaccio, mi metto il portafoglio in tasca e scappo via. Basta, ormai ti sei giocata la tua occasione. Ci sono anche situazioni, situazioni diverse, tipo questa.
3: Qualche anno fa ho perso 500 euro, bancomat e carta di credito. Non mi ha riportato un cazzo nessuno.
0: Ti adoro, io lo voglio come simpatico umorista di Morning Glory, questo amico. Va bene, amici, tanti tanti messaggi, grazie di cuore. Noi vi facciamo ascoltare Iggy Pop, Real Wild Child.
4: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Though Foo Fighters, sono le 10:12 minuti. Buongiorno, buongiorno, buon giovedì 30 luglio. Tanti messaggi e tocchi dai nostri ascoltatori che sono già vacanzieri, non tutti, ma molti, e tanti messaggi arrivano dalla montagna. Guarda, conferma di questa cosa. Dove vai? Perché te ne stai andando via dal... Torna qui con me. A conferma di questa cosa, dicevo, tanti messaggi dalla montagna, leggevo un sondaggio che dice: quest'anno rispetto all'anno scorso più 14,4% di persone che scelgono la montagna versus il mare. Sicuramente è un tentativo disperato di andare a cercare un po' di freschetto, dormire con la copertina, con il piumone la notte. Posso dire che sono uno di questi casi, perché per la prima volta in 42 anni andrò a fare vacanze in Südtirol, andrò in montagna, anche perché, come vi dicevo, mi ha ispirato tantissimo un libro, e siccome tra poco parleremo di libri, ecco che ci avviciniamo all'argomento. Ho letto un libro che si intitola Anime Azzurre, che è tutto ambientato sulle Dolomiti, e mi è venuta proprio voglia di vedere quei panorami, quei paesaggi. Questa sono io che mi sveglio. Ho sentito qualcosa di particolare. Bene, e dicevo, parlando di libri, diteci che libro state leggendo in questo momento. Tra poco capirete perché. Vabbè, capita Toki, capita. The Gingini, lui è David Bowie.

0: The Gingini, David Bowie, noi restiamo insieme, casa nostra si chiama Morning Glory.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Afte.
3: Ne soffro da quando ero piccola.
2: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
3: Un aiuto per tornare a sorridere.
2: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
3: Rapida la guarigione.
2: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: The Wall! Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
5: Con Max Giusti.
4: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
5: Stasera 18:45, Canale 5.
4: Il muro dà, il muro prende.
6: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, nettarine gialle coltivate in Italia, un chilo a 1,79 euro. Negli iper e market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
8: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
10: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
9: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
10: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
9: È buonissima.
10: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
9: E per risotti cremosi?
10: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
1: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre Unipol Dom Milano. 5 novembre Palazzo dello Sport Roma. 7 novembre Unipol Arena Bologna. Info e biglietti da alessandrogalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
11: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
12: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
13: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
14: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
15: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
16: Lucky Luke, la leggenda del Far West, compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.
17: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
18: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
17: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: Dance of the Clairvoyance, Pearl Jam, amici, buongiorno, buongiorno, va tutto bene, meno male che tra due giorni andiamo in vacanza, mandami quel messaggino lì, fammi sentire.
1: Sarebbe Malteria, buongiorno, avrei una richiesta, potresti rimandare quello yodel che è passato soltanto un pezzettino e invece vorrei ascoltarlo tutto, grazie.
0: Sai che la regola numero uno della diretta radiofonica è: se succede qualcosa, se si fa un errore, mai sottolineare l'errore. E invece no, noi vogliamo, no, la canzoncina non possiamo rimetterla, però devo dire che era molto, molto graziosa. Tocchi, possiamo. Allora, si parlava di montagna, dalla montagna siamo passati ai libri, vi ho detto cosa state leggendo, più che altro perché volevo parlare di libri, perché ho visto un video di quei guru ispirazionali, motivazionali, questo guru nello specifico molto ben informato per quanto riguarda la letteratura. Faccio una domanda a voi, sulla mano chi si riconosce in questa descrizione? Leggete libri ma dopo 3-4 mesi di un libro che magari vi è piaciuto anche tantissimo non vi ricordate una cippa della trama. Pensavo di essere l'unica, provavo vergogna per questa mia situazione, cioè io leggo un libro, lo finisco e dico no, mamma mia, questo libro pazzesco mi ha cambiato la vita, dopo 5 mesi, davvero Alte, ma di cosa parla? Non mi ricordo nulla. Beh, questo guru dice che dobbiamo leggere così come fanno le api con i fiori, cioè le api vanno sul fiore, non portano via niente del fiore, ma ciò che poi esce è il miele. Quindi stesso concetto per il libro, tu leggi, non ti ricordi una cippa, ma in realtà dentro di te a tua insaputa qualcosa è rimasto. Non l'ho detto io, l'ha detta Seneca questa cosa, quindi ci sarà del vero. Ora forse Seneca l'ha detto in un modo migliore rispetto a me, però il senso era questo. Che bello questo brano, arrivano anche in Nirvana.

0: Franz Ferdinand, I Know You Girls. Noi restiamo insieme e torniamo con Paranoid e The Black Sabbath.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
11: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
12: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
13: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
12: Siete pronti a sentire l'estate?
13: Parte da Riccione.
11: Siete pronti?
13: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
14: Ti aspettiamo!
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 euro al chilo.
18: La spesa intelligente!
19: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
20: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
19: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
21: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
22: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
23: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice: hai 10 minuti? Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
24: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
25: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
26: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
27: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
26: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
28: Virgin Classics 1970.

Paranoid, The Black Sabbath, Virgin Classic. Abbiamo parlato di leggere e non ricordarsi nulla di quello che si è letto. È arrivato un messaggio bellissimo da parte di Michele, questo aneddoto. Un saggio chiese ad un suo allievo perché non amasse leggere e lui sosteneva che era inutile leggere perché tanto poi non ricordava nulla. Allora il saggio dice di prendere un mestolo sporco e bucato e dice di andare al fiume e portare indietro dell'acqua. L'allievo ci provò, ma ogni volta che arrivava dal saggio il mestolo era vuoto. L'allievo gli disse che era inutile. Il saggio allora gli fece notare che sì, il mestolo non conteneva acqua, ma non era più sporco. Quindi, così come il mestolo, anche l'allievo dentro di sé non portava ricordi di ciò che aveva letto, ma allo stesso tempo lo aveva cambiato e reso più pulito. Dai, una storia bellissima, volevo condividerla con gli ascoltatori di Morning Glory. Parlando di libri e del ricordare o non ricordare quello che leggiamo, mi sembra davvero un bellissimo modo per concludere il discorso. Adesso ascoltiamo insieme il ritorno dei Green Day. Questa canzone nuova si intitola I'm Never Gonna Rape.

0: I'm never gonna RIP Green Day. Adesso Paolo Maugeri con Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Play Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di Bob Dylan e di un momento fondamentale nella sua carriera. Siamo nell'estate del 1965. Bob Dylan ha scritto la storia del folk e poi l'ha abbandonata, scegliendo strumenti e suoni del rock. Ha fatto la svolta elettrica sfidando il suo stesso pubblico al Festival di Newport e poi si è chiuso in studio a New York per registrare l'album definitivo del suo nuovo percorso artistico, Highway 61 Revisited. Durante le stesse sessions crea un altro brano che definisce la sua poetica ribelle, inquieta e inafferrabile, Positively 4th Street.
5: You see me on the street, you always act surprised.
4: Secondo i critici americani che hanno scritto libri interi per raccontare la svolta elettrica di Bob Dylan, una delle ragioni della sua rilevanza culturale è che è stato il primo musicista a mettere le parole nelle canzoni e farle arrivare a tutti. Il folk del suo maestro Buddy Guthrie era critica sociale fatta per una comunità ristretta. Le canzoni di Bob Dylan sono una forma viva di poesia che arriva a tutti. E Highway 61 Revisited è una narrazione elettrica della storia della musica americana lungo l'autostrada che dal confine con il Canada arriva fino a New Orleans, passando anche per la sua città, Duluth, in Minnesota, dove è nato il 24 maggio del 41. Ho sempre pensato che quella strada potesse portarmi ovunque, è il mio posto nel mondo, il mio luogo spirituale, ha detto Dylan. Durante le sessions di Highway 61 Revisited, negli studi della Columbia, Bob Dylan registra un blues elettrico con la chitarra di Mike Bloomfield e l'organo di Al Cooper, si intitola Positively 4th Street, esce il 7 settembre del 65 e arriva al numero 7 in America. Il testo è personale, Dylan sembra voler rispondere con rabbia a chi non ha accettato la svolta elettrica, ma non svela mai a chi si rivolge. Il titolo Positively 4th Street non c'è nel testo e da quando è uscita nel 1965 tutti si sono chiesti, ce lo chiediamo ancora, a cosa si riferisca. È la 4th Street nel campus dell'Università del Minnesota dove Dylan ha studiato o è una delle strade del Greenwich Village, centro della scena folk di New York? Critici, musicisti, intellettuali, Bob Dylan non nomina nessuno ma inserisce tutti nella sua ironica rivendicazione di libertà artistica. Questo è Positively 4th Street, Bob Dylan.

0: Il suono di Bob Dylan con un brano del 1965, Positively 4th Street, lui protagonista di Long Plain Stories. Grazie a Paola. Paola Maugeri, come sempre, ogni giorno ci tiene compagnia con dei racconti speciali. Torna alle 13.50 e alle 17.50. E poi, al solito, io ve lo ricordo perché abbiamo uno splendido sito virginradio.it e una splendida applicazione attraverso la quale anche potete riascoltare Long Plain Stories e non solo. Poi ci sono le news, ci sono le interviste, ci sono le repliche anche della nostra diretta. Questa sera, caro il mio Toki, essendo giovedì, vi aspetto per un best rock dedicato al primo album degli Aerosmith, quindi avremo occasione di rivivere l'esordio discografico degli Aerosmith. Grazie a Super Toki, grazie a Michele Primi, vi mando un bacio, un abbraccio, a domani mattina, ciao da Alteria.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Ah! E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Oh, Cop Voce, una connessione di qualità.
3: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Kasabian. Guarda la video intervista esclusiva a Sergio Pizzurno in occasione dell'imminente uscita del nuovo album Act 3. E ancora Nothing But Thieves. In palio i biglietti per la data del 24 gennaio 2027 a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: virginradio.it. Stay connected.
4: L'ora è anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: virginradio.it. Stay connected.

0: Personal Giulia.
1: Giulia.
0: Con Giulia Salvi.
2: Penultima puntata di questa stagione di Personal Giulia. Come state, amici miei? Tre ore da passare insieme su Virgin Radio, ma anche su Virgin Radio TV. Allora accendete la TV al canale 717 di Sky, 68 di TV Sat. Il mio baby bones Andrea Bonsanto in regia, Riccardo Bucciero per la parte autorale, anche se l'ho visto che se ne stava andando, e tutti voi che scrivete al 342 41 41 411. Tante le notizie di cui andremo a parlare oggi, chiederò molto anche il vostro parere e poi, come sempre, un bel aggiornamento su tutto ciò che accade, soprattutto dal punto di vista dei live, perché questa è davvero la stagione più calda anche dal punto di vista dei concerti. Partiamo con i Killers, Somebody Told Me.

Killers, gli anni più belli della vita di noi millennials. 2004, l'estetica White Kay della band di Las Vegas, che sembra al lavoro sul prossimo capitolo della propria carriera, mentre Brandon Flowers ultimamente si è dato al suo ultimo lavoro solista. Cari amici miei, il nuovo lavoro dei Kasabian esce il 4 di settembre, Act 3, e sul nostro sito virginradio.it trovate l'intervista al leader della band, Sergio Pizzorno, e tutte le altre interviste fatte appunto in questi giorni da tutti noi di Virgin Radio. Great Pretender, Kasabian.

Rebel Yell, lui è Billy Idol, 1984. Ieri 29 luglio eravamo in attesa di un annuncio da parte dei Beatles, annuncio che è arrivato e ci racconta della nuova edizione di Rubber Soul in uscita il prossimo 2 di ottobre, mixata dal produttore Giles Martin, figlio di George, e dall'ingegnere del suono Sam O'Kell. La raccolta presenta l'album in nuovi mix stereo Dolby Atmos con registrazioni di session inedite e demo casalinghe. Poi, come accade ogni volta in casi come questo, quindi in edizioni speciali, ampliate e celebrative, ci sono delle chicche per vere collezionisti. Parliamo dell'album dei Beatles, Rubber Soul, del 1965. Il brano Michelle Take One è disponibile digitalmente già da oggi. Le nuove edizioni dell'album invece usciranno, come abbiamo detto, il 2 di ottobre. Pubblicato per la prima volta il 3 dicembre del 65, Rubber Soul segna un momento cruciale nell'evoluzione dei Beatles, arrivando alla fine di un anno straordinario che vide John, Paul, George e Ringo raggiungere vette artistiche e commerciali. L'album rivelò una band che andava oltre le convenzioni della musica pop e abbracciava un approccio più avventuroso alla scrittura e alla registrazione. Acclamato come uno dei più grandi lavori di tutti i tempi, una pietra miliare nell'evoluzione degli album pop, ci dà anche un'idea di cosa erano capaci di fare i Beatles in un periodo in cui erano relativamente meno sotto pressione. Tutte le info che vi servono, soprattutto tutte le varie edizioni dell'album con tutte le specifiche, le trovate sul nostro sito virginradio.it. Il boss Bruce Springsteen, questa è Ghost.

0: Ghost, il boss, Bruce Springsteen, A Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Aerosmith. Sing with me, sing for a year. A marzo la band di Steven Tyler e Joe Perry ha festeggiato i 50 anni del loro leggendario album d'esordio pubblicando Aerosmith Legendary Edition. Una nuova edizione, remixata, rimasterizzata e arricchita da versioni inedite. In un appuntamento unico con Alteria, l'ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Aerosmith, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come tartar di bovino 2 per 105 grammi a 3,19 euro e anguria fette coltivate in Italia a 1,49 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Aggiungi un tanto di gusto in più.
5: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
6: E l'acqua va giù, l'acqua va giù. Con Waterstick, con Waterstick.
5: Waterstick, dall'Angelica.
7: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
8: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
9: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
8: Siete pronti a sentire l'estate?
9: Parte da Riccione.
7: Siete pronti?
9: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
10: Vi aspettiamo!
11: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
12: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
1: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
13: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.

1994 dall'album Smash a Personal Giulia. Parliamo del trend, della tendenza del settore musicale degli ultimi anni di vendere i diritti di pubblicazione. Bernie Taupin, che è il grande paroliere di Elton John, ha ribadito ancora una volta che a loro questa cosa non interessa. Il leggendario scrittore, songwriter che da oltre 60 anni lavora con i Rocketman, ritiene inutile a questo punto della carriera trarre ulteriori profitti dai loro back catalog rispetto a quanto già non accada, cioè dice: siamo più che contenti dei miliardi che facciamo con la musica che abbiamo scritto, non abbiamo bisogno nella nostra posizione di vendere anche il catalogo. Taupin ha riflettuto su questo tema in una nuova intervista in vista dell'uscita del suo primo album solista dal 1987. Certo, ora che Elton John è magari un po' più rilassato e si dà a progetti paralleli, lui ha avuto il tempo di lavorare a The Sea Has No Mercy, che uscirà il prossimo mese di ottobre. Oltre all'entusiasmo per il ritorno alla musica dopo decenni, il paroliere ha analizzato la partnership che lo ha reso celebre, proprio quella con Elton John. Dice: al momento non siamo interessati a vendere nulla, non ha senso, perché dovremmo? Aggiungendo anche che non c'è alcuna necessità finanziaria, dice, non abbiamo bisogno di denaro e soprattutto entrambi abbiamo dei figli, perché non lasciare a loro la nostra grande eredità? Chi può dire se domani le cose cambieranno? Ma non capisco perché questi artisti vendano i propri cataloghi. È un cliché, ma è un po' come vendere i propri figli, no? Ecco, allora, questo ribaltamento della situazione e soprattutto questo punto di vista che il tuo catalogo musicale sia un po' come una creatura, come un figlio, è molto interessante. Chiaramente quando un artista o una band vende il proprio catalogo si toglie di torno anche una serie di grattacapi, però a loro proprio non interessa e in questo decidono di andare completamente contro tendenza. Una scelta molto rispettabile, secondo me. Role Model su Virgin Radio, Joy.

0: Come here.
1: Siamo così alla moda che non possiamo neppure fuggire da noi stessi.
2: Kurt Cobain.
3: Virgin Radio. Style Rock.

C'era anche Tom Morello alla chitarra, gli Audioslave, The Chris Cornell con la splendida Like a Stone, a Personal Julia. 342-4141-411, abbiamo parlato della nuova edizione extended speciale piena di contenuti extra di Rubber Soul dei Beatles, che esce il prossimo 2 di ottobre, e abbiamo parlato di Elton John e Bernie Taupin, che vanno contro tendenza e dicono: vendere il nostro catalogo musicale per noi è come un figlio, non lo faremo mai. Ci sono anche i Linkin Park su Virgin Radio 2023 Lost.

0: di Linkin Park con Lost, a Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, un classico dei Kiss.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02 896 91413.
4: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo,
5: con Max Giusti
4: che stasera vi aspetta una nuova puntata
5: stasera 18:45 canale 5.
4: Il muro dà, il muro prende.
6: Samira, concentrati, è il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.
8: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
9: E che sapori, Antonella!
10: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia!

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
2: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, branzino a 8,49 euro al chilo. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Virgin Classics 1979.

Made for Love in You, loro sono i Kiss, 1979, a Personal Giulia. E come abbiamo detto qualche puntata fa, il nostro sito virginradio.it dà notizia del concerto tributo per il grande Ace Frehley, scomparso lo scorso anno nel mese di novembre nel mezzo della Kiss Cruise, questa grande crociera dedicata ai Kiss, con i Kiss, che si tiene ogni anno appunto in America e che quest'anno salpa alla volta del concerto di tributo per Ace Frehley con un sacco di grandissimi ospiti, tra cui gli stessi Kiss che suoneranno, ma anche la band del progetto solista di Ace Frehley. Sul nostro sito virginradio.it, amici miei, vi ricordo che siamo pieni di contest che vi danno la possibilità di partecipare ai concerti più belli di cui siamo media partner. Ci sono i Geese a Milano il prossimo 19 di agosto, i Judas Priest a Pordenone a settembre, gli Hollywood Vampires i primi giorni di settembre e poi Nothing But Thieves il prossimo 24 di gennaio a Milano. Greta Van Fleet, il nuovo singolo Play a Games.

0: Amazing, loro sono gli Aerosmith. 1993, si chiude la prima ora di Personal. Giulia in arrivo su Virgin Radio TG Com 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
4: E alla mia fitness mania.
3: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per i seguenti concerti: Geese, 19 agosto, Milano. Hollywood Vampires, 1 settembre, Milano. 2 settembre, Este Music Festival. Judas Priest, 3 settembre, Pordenone Blues & Co. Festival. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
7: L'ora esatta è offerta da...
8: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
9: Virgin Radio.
10: Sono le 12.
11: It's 12 p.m.
10: TG Com 24. Breaking news. Sono le 12.
11: It's 12 p.m.
10: TG Com 24. Breaking news.

0: abitata di Lublino. Il presidente del Consiglio europeo Costa: l'aggressione di Mosca è una minaccia per l'Europa. Il comando centrale degli USA ha completato una serie di duri attacchi contro l'Iran, accusato di aver attaccato le sue forze in Medio Oriente. Gli Stati Uniti avevano iniziato i raid alle 2 del mattino, ora italiana. Anche l'Arabia Saudita al fianco degli americani. I Pasdaran avvertono: risponderemo in maniera netta contro i paesi che aiutano Washington. Decine di incendi hanno colpito aree agricole e boschive della Grecia nelle ultime 24 ore, mentre i forti venti continuano a rendere estremamente difficili le operazioni di spegnimento. Fiamme fuori controllo nella parte meridionale dell'isola di Creta. Il fuoco si è propagato rapidamente verso centri abitati e località turistiche. Oggi i funerali di 2 dei 3 pompieri morti ieri. Operazione antiterrorismo a Salerno. In manette un 25enne italiano accusato di apologia del fascismo e del nazismo e terrorismo. Avrebbe fatto anche propaganda di idee fondate sulla superiorità razziale e sull'antisemitismo attraverso vari canali telematici, sul proprio smartphone, manuali per la costruzione di armi. Leone XIV ha espresso il desiderio di andare negli Stati Uniti e ha mandato un messaggio di incoraggiamento agli immigrati che vivono nella paura. Il Papa lo ha confidato in queste ore durante una intervista ad una emittente americana. Si apre un nuovo corso per la nazionale di calcio con il ritorno in panchina della CT. Roberto Mancini: riporterò l'Italia dove merita, ha detto durante la presentazione ufficiale. I giocatori bravi ci sono. Primo impegno il 25 settembre in Nations League contro il Belgio. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Style Rock.

Henrietta, loro sono i Fratellis 2006 ed è così che si apre la seconda ora di Personal Giulia in questa penultima puntata di questa stagione incredibile, amici miei. Poi si riprende il primo di settembre. Parliamo di matrimoni, perché di gente sadica che si sposa in agosto è pieno il mondo e questa è davvero la stagione dei matrimoni. Luglio, agosto, i mesi più caldi dell'anno, poi magari al sud, quindi la morte certa per asfissia. Però effettivamente, ragazzi, è davvero il momento clou per le unioni. Il regalo più bello è la vostra presenza al nostro matrimonio, ma se volete contribuire, questo è il nostro IBAN. Ne abbiamo parlato anche qualche tempo fa proprio a Personal Giulia dell'usanza di inserire o meno l'IBAN sugli inviti, che secondo l'esperta di Galateo è qualcosa di molto molto brutto. Elisa Motterle, che ha anche pubblicato un nuovo libro, parla proprio di matrimoni. Da qualche anno è diventato sempre più comune che la frase di cortesia scritta su inviti o online si concluda proprio con le coordinate bancarie dei due sposi, in attesa che arrivi la busta fisica oppure appunto tramite bonifico bancario. È una prassi soprattutto per quanto riguarda i matrimoni più tradizionali e sfarzosi, che però sono anche sempre più comuni. In questi casi il bonifico è praticamente d'obbligo. Ma quanto ci si mette nella busta? Allora, secondo l'insegnante ed esperta di Galateo Elisa Motterle, appunto, una cifra standard si aggira tra i 100 e i 150 euro per adulto. Ma è da ieri che circola online questa specie di schema che, in base alla vostra relazione con gli sposi, alla distanza del matrimonio da casa vostra e a una serie di coordinate e di caratteristiche particolari della cerimonia, vi calcola esattamente l'importo da mettere in busta. A me ha fatto molto sorridere questa cosa, perché dovrebbe essere un gesto spontaneo, invece purtroppo spesso non lo è. I Rolling Stones, a Personal Giulia, Jealous Lover.

Love Tears Apart. Loro sono i Joy Division dal capolavoro Unknown Pleasure. 1980, Personal Giulia. Abbiamo parlato di matrimoni, c'è anche chi ha scritto al 342 41 41 411. In questo mese di luglio sono andato a 3 matrimoni. Pensa un po' alle mie finanze, come sono ridotte. Effettivamente, ragazzi, è costoso, non c'è niente da fare. Tra poco andiamo in vacanza e capiremo insieme anche perché al giorno d'oggi andare in vacanza all'ultimo minuto senza prenotare nulla, tantomeno il ristorante, come si faceva fino a qualche anno fa, è diventato quasi impossibile. Ne parliamo dopo i Jet. Questa è Hurry Hurry.

0: signori, loro sono i Jet 2004 a Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
5: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
6: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
5: Siete pronti a sentire l'estate?
6: Parte da Riccione.
4: Siete pronti?
6: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
7: Ti aspettiamo!
1: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre Unipol Dom Milano. 5 novembre Palazzo dello Sport Roma. 7 novembre Unipol Arena Bologna. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
8: Afte.
9: Ne soffro da quando ero piccola.
8: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
9: Un aiuto per tornare a sorridere.
8: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
9: Rapida la guarigione.
8: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
10: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su syscom.eu.
12: Benvenuti a Estate al Top con Obi! Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
13: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
12: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
13: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro. Tutto è
14: possibile. Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99 euro, portabici da 18,99 euro, oppure pneumatici a partire da 29,99 euro. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto Coca-Cola B-Pack da 1,5 litro l'uno a 1,99 euro con carta payback. Negli iper e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
16: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
17: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
18: Lucky Luke, la leggenda del Far West compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.
19: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
20: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
19: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
21: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
22: Che fame!
23: Mac!
21: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.

Learn to Fly, Foo Fighters 1999 da There Is Nothing Left to Lose. E a proposito di volare, andiamo in vacanza, amici miei, almeno virtualmente. Le prenotazioni, di solito fatte anche con largo anticipo, ormai servono davvero per tutto, ma non solo per hotel e spostamenti lunghi, come è sempre stato, ma anche per le attrazioni, i mezzi, i ristoranti, tra un po' anche il bar, le navette, il museo, le esperienze varie ed eventuali. È diventato veramente un salasso. È una conseguenza dell'overtourism che ha spinto governi, amministrazioni locali ed esercenti privati a regolamentare gli accessi per evitare gli affollamenti, e anche a causa del potere dei social network, i cui algoritmi fanno convergere un gran numero di persone sempre negli stessi posti. La pianificazione dei viaggi nel minimo dettaglio si è resa necessaria anche nei parchi naturali e sui percorsi di montagna. Contingentare le persone è un modo non solo per tenere conto di tutto, ma anche e soprattutto per salvaguardare e tutelare l'ambiente. Un tentativo opposto lo stanno facendo gli Stati Uniti. Nel 2026 il governo ha deciso di sospendere la possibilità di prenotare in alcuni parchi naturali molto visitati dai turisti locali e non, per dare la possibilità a più persone di entrare. Ecco, qui la tutela dell'ambiente va letteralmente a farsi benedire. Tra chi viaggia c'è chi è molto a suo agio con l'idea di prenotare tutto in anticipo, i grandi pianificatori, come la vostra Giulia Salvi. Devo dirvi però che l'idea di non poter nemmeno improvvisare su un ristorante ogni tanto mi fa sentire un po' frustrata. Infatti molti soffrono il fatto di dover rinunciare anche a piccoli momenti di improvvisazione, di spontaneità. Chiedo a voi, amici miei, voi siete ancora capaci di pianificare le vacanze all'ultimo minuto, in tutto per tutto, improvvisare nel vero senso della parola, come si faceva una volta? 342 4141 411. The Black Keys, Where There Is Smoke, There Is Fire.

Crying Your Heart Out, loro sono gli Oasis 2002. Molti sanno che il primo concerto della vostra Giulia Salvi fu proprio quello degli Oasis al Vox di Nonantola in provincia di Modena. La mia amica sulle note di questa Stop Crying Your Heart Out era un bagno di lacrime, una cosa incredibile. Devo dire che guardandola è quasi scesa una lacrima anche a me, ma io ero così senza parole dall'essere proprio in prima fila davanti ai fratelli Galla che devo dire che le lacrime sono rimaste dove erano. Anche l'anno scorso al concerto di Reunion, del tour di Reunion, ero talmente sconvolta che allora sono quei casi in cui vorresti anche piangere e lasciare andare le tue emozioni, ma non ci riesci perché è tutto veramente troppo bello. Guns N' Roses, questa è Perhaps.

0: Guns N' Roses con Perhaps, tra poco a Personal Julia, un classico dei Doors.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29€.
8: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
9: Con Max Giusti.
8: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
9: Stasera 18.45, Canale 5.
8: Il muro dà, il muro prende.
10: No, è mio! È papà, guarda!
11: Guarda questo video, fa troppo ridere.
12: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
13: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia.
4: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
5: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
7: Virgin Classics 1967.

Break on through to the other side of the doors, a personal Giulia, un grande classico del 1967 su Virgin Radio, insieme fino alle 14 per parlare anche di viaggi. Abbiamo parlato di quanto al giorno d'oggi sia praticamente impensabile organizzare un viaggio last minute come facevamo qualche tempo fa. Fino a qualche anno fa i viaggi all'ultimo minuto, all'ultimo momento erano anche grosse occasioni economiche, si trovavano proprio delle ghiotte occasioni, non dico per pochi spiccioli, però sicuramente a prezzi convenienti. Ora bisogna anticipare tutto con grandissimo anticipo e prenotare non solo voli, treni, alberghi, eccetera, ma anche ristoranti ed esperienze varie ed eventuali, bus, navette, traghetti. Insomma, questa è la conseguenza, dicevamo, dell'overtourism. Quindi i governi locali, i comuni, eccetera, eccetera, desiderano contingentare gli ingressi anche per tutelare l'ambiente senza queste masse di persone ingestibili che si presentano in luoghi che magari diventano famosi grazie ai social network. Ho chiesto un parere a voi al 342-4141-411. C'è chi dice: non è possibile organizzare all'ultimo secondo, prezzi folli. Tanti anni fa facevo un sacco di viaggi last minute, ora è pura follia, follia, follia, follia. Andrea da Monza invece: prenotare un viaggio da un giorno all'altro sembra quasi una pazzia. Spezzare la routine all'improvviso richiede un'energia mentale ed economica enorme. 2 anni fa però ce l'ho fatta, in un giorno ho organizzato tutto e via per l'Islanda. È stata una scommessa pura sul mio coraggio e sono tornato una persona un po' diversa, decisamente più forte di prima. È vero, Andrea da Monza, oltre all'aspetto economico, sottolinea anche l'energia mentale, assolutamente da non sottovalutare. Ci vuole coraggio per intraprendere un'esperienza e cambiare di colpo la nostra routine da un momento all'altro. Shinedown, questa è Young Again.

0: On to you, lui è Lenny Kravitz e chiude la seconda ora di Personal Giulia su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia fitness mania.
2: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: L'ora esatta è offerta da...
5: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia. Ti aspetta in promozione.
6: Virgin Radio.
4: Sono le 12 e 59 minuti.
7: It's 12:59 p.m.
8: Style Rock.

Sono i Green Day da 21st Century Breakdown, a Personal Giulia, ma ora vogliamo parlare di un concetto davvero opposto a quello dell'avere nemici, ovvero all'amicizia. Avere pochi amici fa male alla salute, come fumare 15 sigarette e mezzo al giorno. Oggi, 30 luglio, si celebra la giornata mondiale dell'amicizia. Caro Baby Bones, in regia, tu sì che sei un mio vero amico, ma anche Darren, lo salutiamo. Lui ci sta ascoltando sicuramente dalla sua gemme. Istituita questa giornata per promuovere la pace, la solidarietà e il rispetto tra popoli e culture diverse, quale migliore occasione per passare del tempo con le persone a cui vogliamo del bene. A volte la scienza conferma quello che implicitamente sapevamo già. Una cena tra amici, una lunga passeggiata, un pomeriggio di chiacchiere e risate non fa solo bene allo spirito ma anche alla salute. L'importanza delle relazioni familiari e sociali da molto tempo viene studiata come un fattore cruciale per la longevità. Per la scienza, quindi, i benefici dell'amicizia non sono solo psicologici, ma anche fisici. Perciò oggi prendete ogni buona occasione per vedere un amico o anche solo scrivergli una frase d'affetto. MGK con Fred Durst, Fix Your Face.

Loro sono i Police, 1983, a Personal Giulia, 13:10. Tra poco si va avanti, amici miei, 342-4141-411 per interagire con la vostra Giulia Salvi. Vi ricordo che, come vi ho già detto, domani è l'ultima puntata della stagione, ma state sereni, non vi abbandoniamo. Domani i programmi che ascoltate tutti i giorni su Virgin Radio si fermano, sì, ma durante l'estate ci sono tutti i nostri contenitori. Per quanto mi riguarda, prima di riprendere il timone di Personal Giulia lunedì 1 di settembre, fino al 7 di agosto, anzi no, fino al 5, quindi tutta la prossima settimana, dalle 18 alle 20 vi tengo compagnia con Sunset in Rock, che è il nostro contenitore pomeridiano estivo. Poi a rotazione arriveranno anche Andrea Rock, Melissa Greta e Alteria. Non vi abbandoniamo, le dirette di Virgin Radio vi seguono anche durante le vostre vacanze. ACDC, Realize.

0: Realize, loro sono gli AC/DC, A Personal Gioia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Aggiungi un tanto di gusto in più.
3: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
2: E l'acqua va giù con Waterstick.
3: Waterstick dall'Angelica. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 €. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a €79 fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
11: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
13: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da €760 al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
14: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
15: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
16: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
17: Con Max Giusti.
16: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
17: Stasera 18:45, Canale 5.
16: Il muro dà, il muro prende.
18: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
19: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
20: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Stupid Girl, i Garbage, 1995, Personal Julia. Shirley Manson è tra coloro che si sono offerti di lavorare al disco postumo di Sinead O'Connor affinché questo veda un giorno finalmente la luce. Il produttore di questo album dice che probabilmente questa cosa si farà e quindi ha anche iniziato a capire se qualcuno tra i colleghi della compianta Sinead O'Connor sarebbe stato disponibile a dargli una mano. Parliamo di birra, Personal Julia. Il mondo della birra è esploso negli ultimi anni, arrivando ad offrire agli amanti della bevanda al luppolo diverse e nuove ricette. Devo dire che io stessa mi sono un po' avvicinata a questo mondo, magari una birra un po' più particolare del solito, quelle volte che si esce fuori e si beve. Ma l'idillio sembra ormai lontano perché sempre più persone stranamente decidono di smettere. C'è un calo di produzione. La produzione di birra è diminuita a livello mondiale. Lo scorso anno, infatti, la produzione mondiale della bevanda ha visto un calo di 1,4 miliardi di litri, pari allo 0,7% rispetto all'anno precedente. Questa cifra include anche la birra analcolica, che negli ultimi anni ha visto un trend super positivo, viste le persone che magari non possono bere o decidono di non bere alcol. Anche la Germania, che è sempre stato il più grande mercato dell'Europa occidentale, ha registrato un dato negativo lo scorso anno, che poi si è portato dietro tutto il vecchio continente. Nel 2025 la produzione dell'industria birraria tedesca è diminuita di circa il 5,6%. Tante volte a Personal Julia abbiamo parlato della generazione Z, che decide di bere di meno ma di bere meglio, e di conseguenza questo dato rientra comunque nel trend. Ci sono gli Editors su Virgin Radio, loro di birra secondo me in tour ne stanno bevendo parecchie, in attesa di incontrarli il prossimo 3 di febbraio per il concerto milanese all'Alcatraz. Il nuovo album Surface Echo and Sound esce il prossimo 30 di ottobre, l'ultimo singolo è The Rush.

0: Mi pento di essere stato aggressivo con qualcuno. Delle volte che ho dimostrato violenza, ignoranza e mancanza di sensibilità nei confronti di altre persone. Ecco, vorrei essere stato più gentile verso il mondo.
1: Anthony Kiedis. Virgin Radio. Style Rock.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Can't stop. Loro sono i Red Chili Peppers. Anthony Kiedis e soci al lavoro sul nuovo album Flea, dice, sarà ancora più folle di Stadium Arcadium del 2006. Preparatevi davvero al peggio, sarà un album straordinario. Se lo dice Flea, noi ci fidiamo. Poi aveva dato anche una descrizione veramente mirabolante, super criptica, dalla quale non si capiva nulla. Non ci resta che attendere, come diciamo sempre qui a Personal Giulia. Ci sono anche loro, i Bon Jovi, This House Is Not For Sale.

0: E come lo dice John Bon Jovi, this house is not for sale, a personal Giulia.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
3: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland. A
7: due A. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
9: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice qui c'è un problema. Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
10: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
11: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
12: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
13: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
12: Siete pronti a sentire l'estate?
13: Parte da Riccione.
11: Siete pronti?
13: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
14: Vi aspettiamo!
15: Corri da Tron.

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Virgin Classics
2: 1965.

1965 sono marcati Virgin Radio i tre concerti del Menestrello di Duluth per il mese di novembre. Il 2 di novembre Unipol Dome di Milano, 5 novembre Palazzo dello Sport di Roma, 7 novembre Unipol Arena di Bologna. Non è rimasto granché per quanto riguarda i biglietti, perché quando torna il Menestrello di Duluth nel nostro paese chiaramente la richiesta è sempre molto alta, ma io l'ho sempre detto a Personal Giulia: se pensate di andare a un live di Bob Dylan e cantare pezzi come questo a squarciagola, scordatevelo. Le sue esibizioni arrivano in maniera totalmente inaspettata, o meglio, Bob Dylan ha sempre avuto questa abitudine ormai consolidata e per molti anche frustrante di smantellare, stravolgere e destrutturare spietatamente i suoi grandi capolavori storici. Quindi alle volte pezzi così famosi come questo sono addirittura irriconoscibili. Chiedo a voi se vi siete già accaparrati il vostro biglietto per Bob Dylan. 342 41 41 411. Ci sono i Queens of the Stone Age a Personal Giulia, che ultimamente stanno bazzicando in area country. Stanno lavorando, hanno lavorato con Shania Twain per un singolo del suo ultimo album, e qui invece collaborano, la sentiremo anche alla voce, con una grandissima artista country americana. Quindi non si sa se magari il prossimo album della band di Josh Homme lascerà perdere almeno per un periodo lo stoner rock per avvicinarsi a sonorità diverse. Sta di fatto che questo pezzo è molto acustico e ci piace. Easy Street, Queens of the Stone Age.

0: in the street, Queens of the Stone Age. A personal Giulia su Virgin Radio arriva anche lei, Paola Maugeri. Questa è una nuova pillola di Long Plane Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories,
1: i brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di Paul McCartney e del primo duetto con un amico di Liverpool, Ringo Starr. Paul e Ringo non avevano mai cantato insieme quando erano nei Beatles. Lo fanno nel 2026 in uno dei singoli dall'album di Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane, un pezzo che parla ovviamente della semplicità e della forza della loro città, Liverpool, e si intitola Home to Us. The Boys of Dungeon Lane è un album ispirato al passato nei testi, ma incredibilmente contemporaneo nel suono, realizzato da Paul McCartney insieme al produttore Andrew Watts.

conosciuti, quindi ho detto deve essere una canzone nuova. Andrew mi ha detto andiamo in studio e registriamola. È nato così un album pieno di accordi, armonie e melodie in cui il genio di Paul attraversa generi ed epoche musicali, dal rock al pop alla musica da ballo, suonando tutti gli strumenti, pianoforte, chitarra, batterie e tastiere. E poi ci sono i testi in cui Paul McCartney ha detto di aver voluto raccontare la storia prima della storia, e cioè Liverpool, la sua infanzia nella casa di Fort Lynn Road, i genitori Mary e Jim che lo hanno cresciuto in un quartiere popolare, Speke, dove non avevano molto ma non ci importava perché le persone erano fantastiche, e poi l'incontro con i tre amici con cui ha cambiato il mondo, John, Paul e Ringo. A scuola ci dicevano non c'è niente per voi, non ci sono opportunità, ha detto Paul, poi formi una piccola band e le cose cambiano. Life can be hard, but then that's when we start to put it together again. Scrivono una canzone è ancora un'esperienza magica per me, ha detto Paul McCartney. C'è un aneddoto divertente sul primo duetto con Ringo. Paul ha mandato a Ringo il demo di Home to Us. Ringo pensava di dover solo cantare dei cori e suonare la batteria. Paul gli ha scritto: cos'è? Non ti piace la canzone? E allora una strofa per Ringo e una strofa per Paul. È il ricordo di Liverpool, la storia prima della storia, che come cantano era un posto difficile, ma per noi era casa. Che bellezza, questa è Home to Us.

0: Paul McCartney e Ringo Starr, Home to Us, tratto da The Boys of Dungeon Lane, l'ultimo album uscito il 29 maggio di Sir Paul McCartney. Cari amici miei, era Paola Maugeri a parlarcene con una pillola di Long Playing Stories che torna su Virgin Radio con un altro appuntamento alle 17.50. Per riascoltare questo e gli altri vi basta usare la nostra app oppure potete andare semplicemente sul nostro sito virginradio.it. Saluto e ringrazio il Baby Bones, Andrea Bonsanto in regia, Riccardo Buccero per la parte autorale. Tutti voi vi lascio con il ringaccio Revolver. Personal Giulia torna domani alle 11.
1: On Virgin Radio. Personal Giulia.
2: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci, guardaci. Virgin
3: Radio. Style Rock.
4: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
5: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
6: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a $19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: L'ora esatta è offerta da...
10: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
11: Virgin Radio.
12: Sono le 14.
13: It's 2 p.m.

0: Eccoci qua, branco di revolveriani assetati di buona musica. Avete fatto la scelta giusta perché si apre il contenitore pomeridiano di Virgin Radio, chiamato comunemente Revolver. E un saluto da Ringo e dalla regia da Super Tokyo.
1: Salve!
2: Sulla cresta dell'onda!
0: Sempre solo sulla cresta dell'onda, questo insomma l'urlo di battaglia che ci contraddistingue. Noi fino alle 16 lo urliamo e andiamo avanti così imperterriti, con tanta bella musica che va dalla new wave al rockabilly al punk. Insomma, lo style rock, quello che piace a noi di Virgin Radio. Allora ragazzacci, le notizie: sapete che il Bonzo è disperso in Kazakistan, vedremo di collegarci con lui dopo se ci riesce, perché sappiamo che è ad Astana, la capitale. Vediamo un po' se il telefonino, il suo, perché il suo telefonino quando viaggia non prende mai, capito Toki? E poi avremo naturalmente una cosa molto importante: metteremo in palio due biglietti per il concerto degli Olivo Vampires, 1° settembre Milano, Parco della Musica. Poi suoneranno anche il 2 settembre ad Este, Padova Music Festival. Detto questo, vediamo un po' le notizie. Andremo in America, andremo in Brasile, dove c'è stata un'invasione di ape durante la partita di calcio. Tutte le squadre e anche gli abiti sdraiati per terra per salvarsi. Ho visto l'immagine, ha fatto ridere, ma anche pericoloso. No, vedevo la macchina del tempo di oggi, 30 luglio. Ricorderemo il compleanno di Buddy Guy, leggendario bluesman, compie 90 anni. Anche Schwarzenegger, nato nel 47, ne compie 79. Poi c'è nata nel 58 la straordinaria Kate Bush. E poi ancora avremo a che fare col ricordo di Nicky Hayden, non ci siamo dimenticati di lui. Ancora Elvis Presley, Johnny Cash, gli Strokes, Springsteen. Ma soprattutto poi ancora avremo a che fare col ricordo di Nicky Hayden, non ci siamo dimenticati di lui. Ancora Elvis Presley, Johnny Cash, gli Strokes, Springsteen. Ma

0: batteria punk di New Rose, il primo singolo punk per eccellenza del 76 in Inghilterra, con i Damn, buon compleanno Red Scabby, questo topo scabioso, così era il suo soprannome, e Dave Vanian il vampiro alla voce, Captain Sensible alla chitarra, bei tempi. Ma pensiamo al nostro non me ne voglia il caro Bonzo, ma è in Kazaki. Bonzo!
1: Sì, ciao! Ci sono!
0: Ma com'è ad Astana? Sento già la musica kazaka.
1: Fa un caldo bestia, qua c'è l'allerta meteo per il caldo oggi hanno dato. Quindi, male.
0: Lo so, se hai scelto lei andare in Kazakistan, mica io. Allora, Astana, nono paese più grande del mondo, popolazione 20 milioni di abitanti ad Astana.
1: No, 20 milioni in tutto il Kazakistan.
0: Ah, che spavento. E lì si paga il kazako e il russo, lei non parla nessuno dei due, ma parlerà in inglese.
1: E no, nessuno parla inglese.
0: E come fa a farsi spiegare?
1: E gesti, va a gesti o col traduttore di internet.
0: Ho capito.
1: Ma soprattutto a gesti. Sono andato al mercato.
0: E cosa ha comprato a gesti? Cosa ha mangiato a gesti?
1: I miei primi spiedini, il Chilchek.
0: Cos'è il Chilchek?
1: Sono degli spiedini di agnello buonissimi.
0: Madonna mia. No, leggo Besh Barmak, piatto nazionale a base di carne di cavallo o montone, è vero?
1: L'appunto stasera.
0: La prova stasera, bene. Poi vedo che ci sono i lagman, spaghetti con carne e verdure, questi li proverei io,
1: Sì, no. Sono spaghetti un po' tipo cinesi, taglierini, come chiamano i cinesi, buoni.
0: Beh, ma un'altra cosa mi attira, Bonzo, mi attira un'altra cosa, il kumis con la K, latte di giumenta fermentato, ma cos'è?
1: È buonissimo, è la bevanda tipica di tutti i paesi qua nomadi, di tutta la steppa.
0: Sì.
1: Ed è ha un sapore un po' forte, ma l'ho già provato.
0: No, ma noi sappiamo che lei si è chiuso in stanza perché fa troppo caldo per in giro in questo momento.
1: Adesso
0: no?
1: Sono dovuto rientrare, qua sono le 5 del pomeriggio. E secondo me è ancora un'oretta prima che si deve calare un po' il sole, sennò allora, qua non esce nessuno.
0: Allora, io non posso dire niente, siamo in radio, in diretta, ma Tocchi dalla regia mi fa dei gesti strani col sorriso. Dice, ma come siamo messi?
1: Sono appena arrivato.
0: Ah, ok,
1: devo ancora capire il movimento.
0: Deve capire il movimento. Vabbè, noi la sentiamo tra poco, intanto le devo chiedere, ma le piace un Lievan Sense?
1: Tantissimo!

0: Pizza Punk di Next to You, vecchio cavallo punk di battaglia dei Police, qui ricantato dagli ospiti nel 2005. Siete con Ringaccia, la diretta di Revolver su Virgin Radio. Come state là fuori? 342-4141-411 per i vostri pensieri, anche sul Bonzo che si trova in Kazakistan, ad Astana. Poi inizierà il suo viaggio nel deserto per andare lì al cartodromo. Io lo chiamo il cartodromo, come è il cosmodromo, giusto?
1: Cosmodromo, giusto.
0: Allora, mi sono preso un po' di notizie del... Allora, è il paese, il Kazakistan, senza sbocco sul mare, più grande al mondo, giusto? E in un deserto, sì. Altronde. No, chiedo.
1: Ha come sbocco dei grandi laghi, cioè
0: bene.
1: Si chiamano Mar Caspio, ma non è un mare
0: dove,
1: vero.
0: Dove poi i cavalli hanno un ruolo importantissimo nella cultura nazionale, quindi lei andrà anche a cavallo, deduco, non lo so, chiedo.
1: E nel deserto potrebbe succedere, potrebbe capitarmi di dover andare anche a cavallo.
0: Poi,
1: perché
0: certo, le temperature possono andare oltre i 40, come ridere, e anche 40 sotto zero per la sera. Cioè, Bonzo.
1: È d'inverno, sì. D'inverno. No, e oggi non c'è il rischio.
0: Non c'è il rischio. Vabbè, la storia del cosmodromo di Baikonur, che deve essere un'enclave russa, giusto?
1: È un'enclave russa da dove partì Yuri Gagarin, il cagnetto Laika, dove partì Laika.
0: Era una cagnetta, era una femmina, Bonzo,
1: cagnetta.
0: Era Laika. Lei è legata a questa storia, Yuri Gagarin, Laika, i primi razzi.
1: Mi ha sempre affascinato,
0: sì.
1: Lo spazio quando era un
0: più
1: po'...
0: dell'Apollo 14, lei va più dalla parte di là, verso quella russa, no? Diciamo come attrazione.
1: No, anche
0: tutti,
1: Apollo 14,
0: tutti.
1: Anche Star Trek, Spazio 1999.
0: Cioè tutto quello che va nello spazio. Sul deserto lei si arrapa, abbiamo dei messaggi per il Bonzo, sentiamoli, mi fa segno la regia.
2: Io dico Bonzo Presidente della Repubblica.
0: Ma adesso come esageriamo, Bonzo la sua curva la pompa sempre, la sua curva, che, va bene, io abbiamo anche altri, no, mandiamo un altro. Allora Bonzo, metta un freno ai suoi, perché oltre che mandare un sacco di messaggi, poi cantano pure.
2: Radio è la radio del mio cuore. Sono nato per ascoltare te, con Revolver, Ringo, Tokyo e Bonzo, il mio posto è qui accanto a te.
0: Vorrei un applauso, Bonzo, a lei il Kazakistan. Bravissimo.

0: singolo bello potente, si chiama How Do You Sleep, il primo blocchettino di Revolver si è sciolto come un ghiacciolino al sole del Kazakistan. E noi torneremo tra poco, lo faremo ricordando Miss Johnny Cash.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
3: Vedrai che qualità, Antonella!
4: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto, puoi avere la lavatrice Dynamagic da 12 kg, 1400 giri in classe A, a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
6: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
5: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
8: Con Max Giusti.
7: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
8: Stasera 18.45, Canale 5.
7: Il muro dà, il muro prende.
9: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mandorle sgusciate da 200 grammi a 2,15 euro e spremuta di arancia da un litro a 2,55 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
13: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
14: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
16: On Virgin Radio.
17: Virgin Classics 1957.

0: Miss Johnny Cash con la sua classica False Prison Blues, una delle più belle canzoni country rock mai esistite nel panorama mondiale, ed è bello risentirlo qua. Lo ritroveremo poi Johnny Cash anche nella macchina del tempo, troveremo anche Elvis Presley, Cash anche perché oggi nel 2003 moriva il grande Sam Phillips, leggendario produttore della Sun Records, dove Johnny Cash di dischi ne ha fatti là. Ma torniamo nel deserto, almeno ancora adesso è ad Astana, la capitale del Kazakistan. E Bonzo, quando prenderà il treno per il deserto che attraverserà tutto il Kazakistan?
1: Ho due giorni, allora ho domani ancora tutto qua nella capitale e poi il primo agosto prendo il treno e mi butto nel deserto.
0: La capitale, vedo Astana, 1,5 milioni di abitanti verso il fiume Ishim, giusto?
1: Che ce l'ho proprio qua dietro al mio hotel, adesso vado sul lungo fiume a vedere un po' come gira.
0: Guarderà i tonni che passano, chi è?
2: Bonzo, a me arrapavano le ragazze di Base Luna di UFO.
0: Se lo ricorda.
2: Te lo ricordi? Quelle bon... sì, ma quanto è matto, Bonzo?
1: Me lo ricordo.
2: Ma tantissimo!
0: Tantissimo!
3: Ma sarebbe un'idea fantastica, Bonzo e Cettola Qualunque, un nuovo film.
4: Cari amici elettori, e stronze fetose che non mi avete votato, ah, cornute!
3: Bonzo, tu che sei un esperto, ma a livello di birra, come stanno messi là?
0: Bonzo, risponda, perché qua...
1: Siamo messi bene.
0: A livello di birra.
1: Ci sono due birrerie qua vicino, sul lungo fiume, e stasera ci vado sicuro.
0: Ho capito, ma lei si è preparato per la steppa, perché dopo domani partirà per la steppa della fame, o terra inospitale, così è chiamato quel deserto.
1: È esattamente così, no, non sono pronto, io vado e vediamo cosa succede.
0: Vabbè, lei prende il treno. Quindi ricapitoliamo, Bonzo in Kazakistan, ad Astana, la capitale, dopodomani prenderà il treno che passerà, esatto, 2500 km di terra, sassi e niente, nulla, per arrivare lì alla dove sparano i razzi, dove sparano
1: al cosmodromo di
0: Baikonur. Ci può mandare qualche foto, qualche video lì, almeno ci facciamo un'idea, ce l'ha qualcosa da mandarci?
1: Adesso recupero, esco e faccio del materiale.
0: Bravo, vado. Le strade del deserto, le strade dei sogni, le piacciono gli U2?
1: Tantissimo.

0: Il mitico David Bowie a Virgin Radio, The Next Day, siamo nel 2013, il suono di David che sarà sempre presente qua, naturalmente a Revolver.
1: Revolver. Cover Experience.
0: È arrivato il momento della Cover Experience, amici di Virgin Radio e di Revolver, alzate il volume perché è la cosa più giusta da fare per sentire queste belle canzoni, alzare il volume e godere di nomi grandiosi che hanno fatto la storia della musica. Oggi, 30 luglio del 58, nasceva la mitica Kate Bush. Ve la ricorderete per una canzone fantastica, Running Up That Hill.

0: Versione meravigliosa questa di Running Up That Hill di Kate Bush, rifatta dai Placebo nell'album Covers del 2003, gli stessi Placebo che il 6 di novembre verranno qua a Milano all'Unipol Forum.
1: Revolver. Virgin Radio.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 euro al chilo.
5: La spesa intelligente!
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
12: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
11: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
12: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99 euro. Tutto è
13: possibile. Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
14: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
15: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
14: Siete pronti a sentire l'estate?
15: Parte da Riccione.
13: Siete pronti?
15: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
13: Vi aspettiamo!
16: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
17: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
18: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
19: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
20: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice «Hai 10 minuti?» Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
21: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
22: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
23: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
22: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
23: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
22: È buonissima.
23: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
22: E per risotti cremosi?
23: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
24: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, passata di pomodoro Petti 700 grammi a 89 centesimi con carta payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
25: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Kasabian. Guarda la video intervista esclusiva a Sergio Pizzurno in occasione dell'imminente uscita del nuovo album Act 3. E ancora Nothing But Thieves. In palio i biglietti per la data del 24 gennaio 2027 a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
1: Revolver. Anche solo remare sui frangenti ti fa sentire un padre eterno.
2: Là non lo puoi chiedere il time out e tornare sulla spiaggia se non ti piace come si mettono le cose.
3: Revolver. On Virgin Radio.

Singolo dei Nothing But Thieves di Connor Mason, la sua band, l'album si chiama Stray Dogs. Voi siete con Rincaccio, questa Virgin Radio. Loro, i Nothing But Thieves, verranno in concerto il 24 gennaio 2027 a Milano, Unipol Forum. A proposito di concerti, oggi mettiamo in palio due biglietti per il concerto degli Olive Vampires, 1 settembre Milano, Parco della Musica. Il primo che chiama 832 43 30 si becca due biglietti.

0: 2001, 30 luglio 2001, pubblicavano quest'album Is This It, e beh, chiaramente il singolo era Last Night. Voi siete con Ringaccio, questa è Virgin Radio, il vostro revolver quotidiano. Abbiamo lanciato la linea verde per farvi vincere due biglietti per il concerto degli Olive Vampires e Alice Cooper il 1° settembre a Milano, Parco della Musica. Si è prenotato da Trieste Renato. Ciao Renato!
1: Ciao Ringaccio, com'è?
0: Tutto bene, tutto bene. Cosa fai di bello nella tua vita a Trieste?
1: Io lavoro, ai noi, però sono contento, dai. Vabbè, non mi lamento.
0: Che tipo di lavoro? Siamo curiosi noi.
1: Io lavoro, guarda, lavoro in regione.
0: In regione, perfetto, bene, sì, senti. Sì. Stavi ascoltando, ho detto provo a chiamare, vediamo, come dice Toc.
1: Assolutamente.
0: Dimmi Toc. Ecco, come dice Toc, ci vuole culo e ce l'hai fatta. Senti Renato, altro allora che ti vedrai gli Olive Vampires, con chi vai?
1: Penso che mi porterò il mio amico Balordo, sicuramente.
0: Come si chiama? Balordo?
1: Assolutamente, sì, l'amico Balordo.
0: Fantastico, sì. Renato e Balordo di Trieste a vedere gli Olive Vampires 1° settembre a Milano al Parco della Musica. Revolver Virgin Radio.

presenza di Linkin Park, Two Faced, targato 2024. Linkin Park abbiamo visto anche marchiati Virgin Radio, e Linkin Park ci portano un po' alla fine della prima ora, anche perché adesso abbiamo naturalmente il primo Revolver Cult. Oggi sono molto morbido, insomma c'è l'estate, c'è il caldo, Super Toki, sono tante le spiagge che ci ascoltano, che ci mandano messaggi al 342 41 41 41, noi che salutiamo un po' tutti. Sono tanti motociclisti, fratelli motociclisti che viaggiano, che quindi amano quelle canzoni che ti fanno sognare i viaggi. Sono tanti quelli che partono anche per l'America con una moto, insomma. In questo caso voglio andare un po' indietro nel tempo, una canzone meravigliosa, adesso vediamo se ve la ricordate. Qui è cantata dai Saxon, siamo nell'album Destiny dell'88 e sto parlando di Ride Like the Wind. DJ Ringo, Revolver Cult.

0: Ciao Ringaccio, a proposito di motociclisti, se questo weekend ti trovi nelle parti di Udine, vieni al nostro meeting chopper Motoraduno, Road Riders Messino Italy.
1: Li farei tutti i motoraduni, intanto poi a settembre avremo anche l'Eternal City Motor Show a Roma, dove siamo radio ufficiale, quindi preparatevi anche amici di Roma. Ma intanto questa è una canzone meravigliosa, Run Like the Wind, rifatta dai Saxon nell'88, chiaro che il pezzo era dell'album debutto di Christopher Cross, l'album chiamato in America l'album col fenicottero, perché in copertina c'era un famosissimo fenicottero rosa. Christopher Cross, 1980.
2: Revolver, Virgin Radio.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia fitness mania.
3: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: L'ora esatta è offerta da...
6: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia. Ti aspetta in promozione.
7: Virgin Radio.
5: Sono le 15.
8: It's 3 p.m.
9: DJ Ringo.
10: Revolver with Ringo.
11: Revolver with Ringo.
12: Revolver with Revolver.
13: Virgin Radio.

Roxelle Lane Staley, l'album Facelift del 1990 dei mitici Alice in Chains. Voi siete con Ringaccio, questo è Revolver, il vostro contenitore pomeridiano che vi tiene anche in allenamento, perché la bella musica ti tiene in movimento, come fa il Bonzo che in Kazakistan girerà per il deserto a piedi. Tra l'altro mi ha lasciato delle notizie anche particolari, come è il suo solito. Singapore, a Singapore si fa parkour a 70 anni, Toki. Tu volevi farlo adesso e io ti dicevo vai, ti invogliavo. Non è che bisogna essere per forza giovani. Corsi di parkour per chi ha tra i 50 e i 70 anni. A Singapore il collettivo Movement Singapore insegna queste tecniche per prevenire le cadute in casa e mantenere, diciamo, il fisico allenato, no? E sui profili social si vedono atleti come una 66enne Ying Ying, 64enne Bernice, 63enne Irene all'opera. Insomma, sono le foto, devo dire, fanno un po' ridere, però perché poi in queste posizioni o le sai fare bene. Adesso non ridere, non pensare male, parlo di parkour. Dopo una certa età, poi dopo alla fine puoi fare parkour, ma poi se mi frego la schiena o già devo fare. Allora ho deciso, Toki, te lo dico, ti rendo partecipe, 10 giorni d'agosto che farò da solo, li girerò in moto. Senza, no, ma dai, voglio girare in moto così, quando ho fame mi fermo e mangio, quando troverò un hotel, un motel, dormo e vado a trovare amici sparsi per l'Italia. Il mio problema sai qual è pensare alla schiena, tutti quei migliaia di chilometri. Vedremo la schiena, come mi metterò a fare parkour pure io, perché non c'è mica problema. Non so se fa parkour dei Grohl, ma devo dire che è in grande forma con i Foo Fighters.

Motorcycle Emptiness, stiamo parlando di Generation Terrorist, l'album debutto di questa band nel 1992, la voce di James Dean Bradfield, che canta poi anche insieme, c'è una canzone anche che canta nell'album Little Baby Nothing insieme a Tracy Lords, vabbè, la band è anche Richie James chitarra, Nick Wire basso e Sean Moore che è il batterista, e oggi è il suo compleanno, proprio nato nel 68, batterista di Manic Street Preachers. Va bene, siete con Ringaccio, questa Virgin Radio, questa è Revolver, welcome. Tra poco avremo la macchina del tempo, ma prima rimaniamo in Britannia, andiamo a Liverpool, è lì che è nato Mr. Sir Paul McCartney.

0: Virgin Radio, come inside. Questa è Revolver, questa è Virgin Radio. Io sono Ringo, tocchi in regia, il bonzo in Kazakistan.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Aerosmith. Sing with me, sing for a year. A marzo la band di Steven Tyler e Joe Perry ha festeggiato i 50 anni del loro leggendario album d'esordio pubblicando Aerosmith Legendary Edition. Una nuova edizione, remixata, rimasterizzata e arricchita da versioni inedite. In un appuntamento unico con Alteria, l'ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Aerosmith, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
2: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da €760 al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
8: Lucky Luke, la leggenda del Far West, compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.
9: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
10: Con Max Giusti,
9: che stasera vi aspetta una nuova puntata.
10: Stasera 18:45, Canale 5.
9: Il muro dà, il muro prende.
11: Afte.
12: Ne soffro da quando ero piccola.
11: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
12: Un aiuto per tornare a sorridere.
11: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo,
12: rapida la guarigione.
11: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
13: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
15: Perché se non Deghi, non ci credi.
16: Non c'è nessun limite alla sua depravazione?
17: No.
18: Virgin Radio.
19: Revolver!
20: Virgin Classics.
21: 1957. Virgin Radio. You shake my nerves and

0: you like a lover should. You're fine. So kind. Got to tell this world that you mind. Ain't you trying to kill me? I quit on my thumb. Real nice. Somebody show him fun. Come on, baby. Drive crazy.
1: Great Balls of Fire. Siamo nel 57 col killer del rock and roll, il killer che incendiava e distruggeva i pianoforti, Mr. Jerry Lee Lewis, che troveremo anche poi nella macchina del tempo, perché oggi ricorderemo, moriva nel 2003 il grande Sam Phillips, il papà, il padrino del leggendario produttore della Sun Records. Sun Records era il primo, uno dei più grandi studio di rock and roll, rockabilly, perché iniziò a marzo del 52 a far registrare naturalmente gente come Elvis Presley, come Carl Perkins, Jerry Lee Lewis. E vabbè, siamo a Memphis, poi parleremo di questo. Tra l'altro in questi giorni salutiamo tutti gli amici che si stanno dirigendo a Senigallia, perché inizierà il Jamboree Festival e lì c'è veramente il raduno di tutti quelli che amano la cultura rock and roll negli anni 50, i vestiti, le moto, le macchine, i pensieri, il modo di ballare. Lì se ne sentirà di rock and roll, che poi dura un bel 10 giorni, quindi non riesco a passare quest'anno, ma insomma ci sono lì col cuore, amici del Jamboree Festival di Senigallia. Jerry Lewis, poi riparleremo della Sun Records. Adesso diamo spazio, rimaniamo in America. Se lei canta e fa rock and roll, è merito anche appunto di Sam Phillips. Sto parlando di Violet Grohl.

0: Ho menzionato 2005 con i Subway, si è accesa la macchina del tempo, la sigla della Time Machine di Virgin Radio. Ring è pronto a partire dal 30 luglio del 36. Happy birthday Buddy Guy, leggendario bluesman. Pensate che oggi Buddy Guy si spara a 90 anni. 30 luglio del 47. Beh, facciamo gli auguri al grande attore Arnold Schwarzenegger, protagonista della saga di Terminator. Oggi Terminator compie 79 anni, eh?
1: Hasta la vista, baby.
0: 30 luglio del 55, happy birthday, un grande super batterista punk a Londra, Red Scabies, batterista dei Damned. 30 luglio del 58. Buon compleanno, happy birthday Kate Bush. 30 luglio del 68. Ancora una volta un batterista, Sean Moore, batterista di Manic Street Preachers. Andiamo a ricordare un grande motociclista. 30 luglio dell'81 nasceva il grande Nicky Hayden, campione del mondo nel 2006. Purtroppo Nicky se n'è andato nel 2017 qua in Italia a 35 anni. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo di Revolver e di Virgin Radio, eh? 30 luglio del 96. Oggi nel 96 i mitici Alice in Chains pubblicavano il loro MTV Unplugged. 30 luglio del 2001 gli Strokes a New York tiravano fuori il loro album Is This It. 30 luglio del 2003, oggi nel 2003 a Toronto in Canada 450.000 persone partecipano al concerto dei Rolling Stones. 30 luglio del 2003 sempre. Torniamo alla Sun Records, come parlavo prima, il mondo dice addio a Sam Phillips, leggendario produttore dei Sun Records Studios. Diciamo che lui aprì gli studio nel 52, ma qualche anno dopo cominciò a far cantare Johnny Cash, Roy Orbison, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis e anche Elvis Presley.

0: Presley con Jailhouse Rock, il ricordo di Sam Phillips, il ricordo da Sound Records.
1: Revolver, Virgin Radio.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
10: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
11: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
10: Siete pronti a sentire l'estate?
11: Parte da Riccione.
9: Siete pronti?
11: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
12: Vi aspettiamo!
13: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
14: No, è mio! È papà, guarda!
15: Guarda questo video, fa troppo ridere.
16: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
17: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
19: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
20: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
21: Che fame!
22: Mac!
20: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
23: Revolver. Make my day.
24: Virgin Radio.

0: Super Power, il nuovo singolo dei Kasabian di Sergio Pizzorno, che l'altra sera ha cantato a Napoli, a Nosy Naples Fest, dove c'eravamo io e Bonzo. Bonzo che ora si trova in Kazakistan, ad Astana, la capitale. Bonzo!
1: Sì, eccoci!
0: Allora, ha fatto un giretto per il fiume, ha visto un po' la città, sì.
1: Sono in giro, bellissimo, sono nella parte antica, quella un po' più bella, ho recuperato anche un po' di soldi, che non c'avevo neanche un tenge da gestire.
0: Ecco,
1: adesso posso prepararmi alla serata, che
0: bene,
1: è un aspetto interessante.
0: Questa cosa ci fa capire molto. Senta, mi ha mandato delle notizie anche dell'Himalaya, il ragno che sorride scoperto sull'Himalaya. Ma dove le trova sti animali?
1: È bellissimo, sembra che abbia lo smile sulla schiena.
0: Sembra un ragno giusto per Halloween. Poi in Australia il traghetto è troppo costoso per arrivare sull'isola. Hanno fatto una zattera col barbecue e il WC anche dentro, in 2 metri quadri. Ma
1: sì,
0: che notizie sono?
1: Geniali.
0: Ho capito, va bene.
1: Ringrazio, è estate in tutto il mondo, non in Australia che adesso sarebbe inverno. Però quindi c'è un po' di leggerezza.
0: Sì, Brasile, invasione d'api durante la partita, calciatori si sono buttati sul prato, 100.000 api. Ma cosa ridere, uno sciame di api? Ma vabbè. Torniamo al Kazakistan, stasera cosa mangerà lì? Polpette di montone, lì cos'è?
1: Bah, allora, se trovo vorrei mangiare la carne di cammello. Che
0: carne di cammello?
1: La migliore in assoluto del Kazakistan.
0: Guardi.
1: E adesso mi devo trovare un ristorantino.
0: Ma chi c'è? Bastianic con lei? No, chiedono, voglio dire.
1: Vabbè, no, contorno di riso pilaf.
0: Vabbè, il riso pilaf va bene. Se vede le facce che fa in regia a Toki, uno spettacolo. Quando ha detto carne di cammello gli è venuta una faccia strana. Vabbè, ci faccia sentire. Lei ha mandato delle foto. Abbiamo mandato la foto di un frigorifero pieno di birre. Chi se ne frega? Voglio vedere il deserto.
1: Dai, quindi siamo pronti.
0: Vabbè, venga con noi negli anni 80 a Los Angeles. Siamo nell'89. Loro erano gli LA Guns. Never enough.

14, ragazzacci del Rock and Roll, siamo alla fine di Revolver. Non finiscono i nostri programmi, alle 18 poi arriverà Andrea Rocco con Melissa Gretta e poi stasera, come al solito, il mio consiglio è sempre quello di chiamare qui in radio, Virgin Radio, e prenotarsi una stanza al Virgin Motel con il nostro portiere di notte, Johnny J. Douglas, che crea atmosfere meravigliose. Allora, prima avete goduto, molti amato messaggi per gli LA Guns, quel periodo che era un po' il glam metal americano di Los Angeles, e il pezzo che abbiamo sentito da 89. Io vorrei chiudere così allora con Revolver Cult, riprendo un'altra di quelle band americane di quel periodo dell'air metal, del pop metal, sto parlando dei Cinderella. Andiamo a Cinderella, che poi tra l'altro si formavano in 83 a Philadelphia in Pennsylvania, non erano di Los Angeles, ma insomma poi si trasferirono anche loro lì per un sacco di anni a fare dischi. Allora io direi, sto parlando di quello che è air metal, ma qui Cinderella devo dire che aveva anche molte ballate, si rifacevano, rubavano qualcosina anche al blues, si divertivano a buttare un po' di blues dentro. Io oggi ho scelto un album dei Cinderella che si chiama Heartbreak Station, siamo nel 1990, un anno dopo il pezzo degli LA Guns. In classifica per i Cinderella ci va Shelter Me. DJ Ringo, Revolver Cult, Ringo.

0: Che bel salto degli anni 80, anche se il pezzo dei Cinderella Shelter Me è del 1990. Bello anche il videoclip che sta guardando Virgin Radio TV con Little Richard nel video. Insomma, anni meravigliosi, la scomparsa nel 2021 di Jeff LaBar, ma della formazione originale in cui loro ancora suonano, c'è ancora Tom Kiefer, Eric Brickman e Fred Corey, che arrivano poi dagli anni 80 nei Cinderella. Abbiamo chiuso con i Cinderella, dobbiamo ringraziare il Super Bonzo che è in Kazakistan in giro a scoprire il deserto del Kazakistan. Ringraziamo Super Toki per la parte tecnica e voi là fuori che siete la famiglia di Virgin Radio. Ricordatevi che qua Revolver e Ringaccio vi vuole bene!
1: Ricordatevi, chi non ascolta Virgin Radio è un altro mondo!
0: No!
2: Revolver. Virgin Radio.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per i seguenti concerti: Geese, 19 agosto, Milano. Hollywood Vampires, 1 settembre, Milano. 2 settembre, Este Music Festival. Judas Priest, 3 settembre, Pordenone Blues & Co. Festival. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
4: VirginRadio.it. Stay connected.
5: L'ora esatta è offerta da...
6: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
7: Virgin Radio.
8: Sono le 16.
9: It's 4 p.m.
8: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
2: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
3: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
2: Siete pronti a sentire l'estate?
3: Parte da Riccione.
1: Siete pronti?
3: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
4: Vi aspettiamo!
5: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, cornetto Algida, confezione 8 pezzi a 2,89 euro. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Aggiungi un tanto di gusto in più.
7: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
8: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
7: Waterstick dall'Angelica.
9: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
10: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99 euro, portabici da 18,99 euro oppure pneumatici a partire da 29,99 euro. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
11: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
12: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
14: Perché se non Degli, non ci credi.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
16: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
15: Colombo, navigando sull'app Family,
17: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29 euro.
18: Lucky Luke, la leggenda del Far West compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.
19: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
20: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
4: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
3: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
4: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro. Obi, tutto è
5: possibile. Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza, la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre, Unipol Dom Milano. 5 novembre, Palazzo dello Sport Roma. 7 novembre, Unipol Arena Bologna. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
7: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
8: E che sapori, Antonella!
9: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD!
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia!
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
12: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
13: Con Max Giusti.
12: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
13: Stasera 18:45, Canale 5.
12: Il muro dà, il muro prende.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
2: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
3: Virgin Classics 1976.

0: Ci deve essere un modo migliore per fare le cose che vogliamo. Un modo che non inquini il cielo, o la pioggia, o la terra.
1: Paul McCartney.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: L'ora esatta è offerta da...
6: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
7: Virgin Radio.
8: Sono le 17.
9: It's 5 p.m.
8: Traffic.
10: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A10 si resta in coda per 4 km a causa di un veicolo in avaria tra Genova Peglie e il bivio per la A7 in direzione del capoluogo ligure. 8 km di incolonnamenti per incidente invece sulla A14 tra il bivio per l'Autosole e quello per la A13 viaggiando verso Taranto. Incolonnamenti per incidente anche sulla A26 per 4 km tra il bivio per la A10 e Masone in direzione Gravellona-Toce. Infine, sulla statale 16 Adriatica si segnala fondo stradale dissestato all'altezza dell'incrocio Alba-Adriatica procedendo verso l'incrocio Otranto. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
11: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
12: Su Virgin Radio Free Rock. Solo musica, senza interruzioni. Virgin.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Trani subito. Trani, non ci sono paragoni.
1: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 euro al chilo.
7: La spesa intelligente!
8: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
10: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su syscom.eu.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, nettarine gialle coltivate in Italia, un chilo a 1,79 euro. Negli iper e market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
13: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
14: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
15: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
16: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
15: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Aggiungi un tanto di gusto in più.
7: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
6: E l'acqua va giù, l'acqua va. Waterstick.
7: Waterstick dall'Angelica.
8: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
9: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
8: Brava Samira!
9: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
8: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
9: Riso Flora, non scuoce mai.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, piccoli elettrodomestici per la cucina a 14,99€ e bastoncini da trekking o escursionismo a 9,99€ al paio. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Afte.
14: Ne soffro da quando ero piccola.
15: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
14: Un aiuto per tornare a sorridere.
15: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
14: Rapida la guarigione.
16: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
17: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
19: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
20: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
21: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
22: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
23: Virgin Classics 1971.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Coldplay e di una delle loro canzoni più positive e coinvolgenti. Un invito a impegnarsi per essere persone migliori e tenere duro nella vita per diventare champions of the world, campioni del mondo anche nel nostro quotidiano. È uno dei singoli dell'ottavo album dei Coldplay, Everyday Life, e

Stiamo lavorando ad un disco chiamato Everyday Life, il primo album doppio The Coldplay, diviso in due cicli, Sunrise and Sunset. È lanciato nel 2019 con due concerti all'alba e al tramonto nella città antica di Amman in Giordania. Un album globale in cui Chris Martin, Johnny Buckland, Guy Berryman e Will Champion prendono canzoni che hanno scritto nel corso della loro carriera, alcune anche 10 anni prima, e le registrano usando uno studio mobile in vari luoghi del mondo, da Johannesburg a Parigi, da Buenos Aires a Malibu e anche in Italia, a Villa Trombolino, in Toscana. Afrobeat, jazz, orchestre medio orientali, influenze etniche, melodie pop e una produzione impeccabile. Everyday Life esce il 22 novembre del 2019 e porta Coldplay per l'ottava volta consecutiva al primo posto in Inghilterra e per la 7ª volta al numero 1 in America, diventando uno dei dischi più importanti della carriera dei Coldplay per via dei contenuti e la sperimentazione di suoni.

ogni giorno può essere bellissimo e ogni giorno può essere terribile, ha detto Chris Martin. In un mondo in cui le persone cedono facilmente alla negatività, questo album è il nostro tentativo di dare un senso alle cose. Champions of the World è il primo brano che viene inviato alle radio per presentare Everyday Life e rappresenta la visione positiva che l'album vuole trasmettere. Ho pensato alla capacità dei bambini di staccarsi istintivamente dalla realtà, immergendosi nel loro mondo, ha detto Chris Martin. Ogni momento può essere speciale e ognuno può diventare un campione del mondo. Questo è il messaggio dei Coldplay, Champion of the World.

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Ah! E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
2: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
3: Virgin Radio.
0: Sono le 18.
4: It's 6 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
5: Bentrovati da Mattia Venini. Una violenta esplosione a Messina ha provocato il crollo di una palazzina di 3 piani. 5 persone sono state portate in ospedale in gravi condizioni, ma si temono una ventina di vittime. Il fatto è avvenuto durante l'esecuzione di alcuni lavori al piano terra, da chiarire le cause della deflagrazione. Nonostante proseguano le ostilità, il Pakistan assicura che Washington e Teheran stanno negoziando una de-escalation, ma Trump sarebbe ormai esasperato. Intanto la Polonia accusa la Russia di aver violato il proprio spazio aereo. La NATO avverte Mosca: adotteremo tutte le misure necessarie per difendere il nostro territorio. Dopo gli scontri e le violenze no TAV di sabato, il prefetto di Torino ha disposto il divieto di campeggio nei territori di Susa, Bussoleno e Venaus fino a lunedì. No al volto coperto in 6 comuni, ma gli attivisti non hanno intenzione di andarsene. Restiamo a Venaus in presidio. Da Mattarella richiamo alla politica: le tensioni elettorali e l'aggressività verbale non tolgano attenzione ai problemi del paese, ha detto il capo dello Stato durante la cerimonia del ventaglio al Quirinale. Sul caso Roggero non si può adattare la legge ai singoli casi. Inammissibili gli scontri in Val di Susa. Botta e risposta tra l'Unione Europea e l'Italia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale negli spazi pubblici, previsto da un decreto all'esame del Parlamento. È vietato dall'AI Act, contesta Bruxelles. Fonti di Palazzo Chigi assicurano: continueremo a rispettare le normative. Calcio: si completa il quadro manageriale della nazionale. Orjali sarà team manager, Zola il coordinatore tra la squadra maggiore e le giovanili. Oggi la prima riunione operativa tra il CT Mancini e il direttore tecnico Ranieri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A7 si resta in coda per 1 chilometro causa lavori tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione Genova. Incolonnamenti per traffico invece sulla A10 tra Genova Pra e il bivio per la A7, sempre verso il capoluogo ligure. Sulla A14 un incidente crea 8 chilometri di coda tra il bivio per l'Autosole e quello per la A13 in direzione Taranto. Infine sulla statale 17 dell'Appennino abruzzese Appulo Sannitico si segnala traffico bloccato, sempre per incidente, all'altezza dell'incrocio Civitato Massa. Per il momento è tutto. ANAS ricorda: non usare il cellulare alla guida o fallo in sicurezza, con il viva voce o con l'auricolare, non tenerlo mai in mano al volante. Viaggia in sicurezza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici rock and roll, ben ritrovati, 18 e 3 minuti, giovedì 30 luglio, questa è la diretta di Virgin Generation, penultima puntata della settimana.
1: Esatto, Andrea Rock.
0: E della stagione.
1: Andrea Rock, Melissa Greta, manca solo una persona all'appello, il nostro Patrick. In regia, qui con le, per fare queste due ore di Virgin Generation, dove parleremo di tante cose. Però io sono particolarmente fiera delle puntate di questa sera, perché abbiamo scelto proprio degli argomenti niente male, tipo feste americane incredibili, animali famosi, geni matematici, Oasis alle prese con ristrutturazioni casalinghe.
0: Io lo so che su geni matematici qualcuno di voi ha tremato, ma ce ne parlerete voi. Beh, insomma, cercheremo di fare del nostro meglio. Intanto Lenny Kravitz, questa è Dig In.

0: Lenny Kravitz con Dig In. Dicevamo feste particolari. Andiamo in America, andiamo in Ohio. Cerchiamo di capire chi tra Black Keys e Machine Gun Kelly ha organizzato tutto questo.
1: Ma tu stai parlando dell'Ohio State Fair?
0: Proprio
1: che
0: quella.
1: È iniziata ieri. Ho scoperto che c'è questa fiera incredibile americana, che in realtà è nata nel 1850. È una delle fiere statali più iconiche e storiche degli Stati Uniti. Era stata pensata nell'800 per mettere in mostra l'agricoltura dell'Ohio e poi nel frattempo è diventato un mix tra Luna Park, competizioni, gastronomia, animali e quant'altro. Insomma, ogni anno c'è circa 1 milione di visitatori, vanno, manchiamo solo noi praticamente, Under Rock, ma l'anno prossimo organizziamo. Allora, la tradizione più importante, più storica della fiera è la Butter Cow, cioè una mucca grandezza naturale scolpita interamente nel burro, e ogni anno c'è un tema che gli scultori devono osservare. Quest'anno il tema è sono i 250 anni degli Stati Uniti, e quindi accanto alla mucca hanno scolpito anche una statua della libertà, un'enorme aquila calva, delle bandiere, una americana e una dell'Ohio, un cielo con fuochi d'artificio e un vitellino con un cappello a stelle e strisce. Tutto scolpito nel burro, 950 kg di burro, 400 ore di lavoro, un team di 5 artisti.
0: E sai quanto ci mettono adesso a smaltirlo quel burro lì?
1: No, non viene smaltito, viene riutilizzato, non viene mangiato ovviamente perché non si può, non è più edibile, ma viene riutilizzato per le sculture degli anni successivi.
0: Ah,
1: so
0: fantastico.
1: Tutto su questa fiera, so tutto.
0: Fantastico, allora potrebbero utilizzarlo l'anno prossimo per scolpire una bella statua nel burro di Machine Gun Kelly.

0: Virgin Generation.
1: Virgin Radio. Style Rock.

0: Aerosmith con Ragdoll 1987, 18 e 16 minuti. Cari amici del rock and roll, se andiamo un po' indietro nella storia della musica, c'è chi si sentiva già un predestinato a diventare un'icona. Lui ovviamente chi è?
1: Morrissey, ovviamente. Era facile questo indovinello, Andrea Rock, perché stanno per essere messe all'asta un sacco di lettere inedite che Morrissey inviò dal 74 al 79 a un amico di penna di Birmingham, che non era Ozzy Osbourne. Okay. Non mi risulta. Queste lettere raccontano praticamente il frontman degli Smiths quando ancora era un adolescente, praticamente tra i 14 e i 20 anni, molto prima della fama. Ma il caratterino era già ben formato, aveva già le idee chiare, perché in una delle prime lettere scrive che il suo sogno è diventare una rock and roll star, un attore o uno scrittore. E poi è molto riconoscibile quando scrive: ho sempre detto di essere un genio, ma nessuno mi ha mai ascoltato.
0: Eccolo lì, sicuramente uno che non lo ascolta in questo momento è Johnny Marr, questa è Spin.

0: Johnny Marr, questa era Spin.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia fitness mania.
2: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: 3x8.
4: No, Andrea, non iniziamo così, ti prego, perché non siamo noi i due geni matematici che hanno vinto un premio importante. Ne parliamo tra pochissimo qui su Virgin Radio.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Kasabian guarda la video intervista esclusiva a Sergio Pizzurno in occasione dell'imminente uscita del nuovo album Act 3. E ancora Nothing But Thieves, in palio i biglietti per la data del 24 gennaio 2027 a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
5: Virginradio.it. Stay connected.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
11: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice «Qui c'è un problema». Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
13: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
14: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
15: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
16: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
18: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
17: Colombo, navigando sull'app Family,
19: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29€.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
0: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab. Amarsi è facile.

0: Placebo, The Bitter End, era il 2003, diviso, no, non facciamo calcoli troppo complicati, non siamo le persone giuste qui a Virgin Generation.
1: Sono stata bocciata allo scientifico.
0: Ok, quindi anch'io sulla matematica avevo grossi problemi, ero più forte nel latino. Ma non stiamo qui a parlare di quelli che erano le nostre doti o supposte tali, parliamo di quelli che sono i veri geni della matematica.
1: Eh sì ragazzi, perché per la prima volta nella storia due matematici cinesi hanno vinto la medaglia Fields, che è il premio più prestigioso della matematica, considerato l'equivalente del Nobel, che viene assegnata questa medaglia ogni 4 anni ai migliori matematici sotto i 40 anni. Questi due cinesi sono Hong Wang, 35 anni, e Yu Deng, 37 anni. Sono stati premiati insieme a un americano e a un canadese. E Hong Wang è anche la terza donna nella storia a ricevere, in generale, nella storia mondiale, a ricevere questo riconoscimento. Ha risolto un problema del 1917, noto come il problema di Kakeya, che riguarda il modo in cui un oggetto può ruotare occupando lo spazio minimo possibile. Complimenti.
0: Io guarda, già mi sono perso a Kakeya, ok? Mi sono anche un po' spaventato.
1: Ti capisco,
0: mi sono anche un po' spaventato. Editors, questa è The Rush.

0: Eye for the Wild Guy, cari amici del rock and roll, bentornati dopo questo brano degli Offspring al nostro momento Virgin Generation Real Estate, dove ci occupiamo dei possedimenti dei nostri VIP.
1: Sì, avevamo già parlato infatti di questa casa che Noel Gallagher ha comprato a Londra, una storica villa di 5 piani con 7 camere da letto nel centro di Londra, 11 milioni e mezzo di sterline, insomma, un bel affare, ecco, ha già delle grane.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Cosa succede?
1: Un sacco di casini, perché
0: ci sono delle infiltrazioni?
1: Sì, di brutto. Secondo i documenti presentati al comune di Westminster ci sono infiltrazioni dal tetto, umidità di risalita, deterioramento della copertura, quindi del tetto, e persino alcuni movimenti strutturali, oltre a vecchie ristrutturazioni che sono state fatte malissimo. Quindi qua qualcuno non è stato trasparente nella vendita.
0: Un po' quello, un po', sai, a Londra piove tanto.
1: Ho capito, allora tutte le case dovrebbero essere messe così. Vabbè, comunque lui
0: non
1: ha detto,
0: sono particolarmente profumate le case londinesi.
1: Hai ragione. È vero. Comunque ha detto, lui l'ha presa sul filosofico, anche perché avrà incassato qualcosina dal tour, no? Ha detto, vabbè, fa niente,
0: ne compro altre due.
1: Metto a posto tutto, no? Metto a posto tutto, però già che ci sono aggiungo una palestra, una sauna, una sala cinema, un bar nel seminterrato, non poteva mancare ovviamente, e una suite per gli ospiti.
0: Il tutto diffuso da questo puzzo che permea tutte le stanze.
1: No, speriamo di no.
0: Che si somma al puzzo del bar, al puzzo della palestra. Mica male. Noel Gallagher.

0: Noel Gallagher, High Flying Birds, The Dying of the Light.
1: Noi torniamo tra pochissimo su Virgin Radio anche con un classico di Deep Purple. Virgin Generation.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
5: Vedrai che qualità, Antonella.
6: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
5: Ti aspettiamo.
4: MD, buona spesa Italia.
7: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
8: Con Max Giusti.
7: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
8: Stasera 18.45, Canale 5.
7: Il muro dà, il muro prende.
9: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
10: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
11: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
12: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
13: Una gustosa compressa al mese di Ad Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
14: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Ad Tab. Amarsi è facile. Ad Tab.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
16: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
17: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
18: Virgin Classics 1972.

0: Che gli vuoi dire? Uno dei riff più importanti della storia del rock, una delle progressioni più iconiche, Deep Purple, Smoke on the Water, 1972, amici del rock and roll, la diretta di Virgin Generation su Virgin Radio con Andrea Rock e Melissa Greta. Quando è stata l'ultima volta che avete ascoltato un album per intero?
1: Io
0: che album era?
1: Stamattina ho iniziato a riascoltare la discografia degli Stones, The Rolling Stones. Sono partita dall'album omonimo, il primo. Poi vabbè, sai che c'erano due mercati differenti, quello americano e quello inglese, che differenziavano di alcune cose. Sì. I primi poi tra l'altro erano solo cover, forse c'era una ballad nel primo disco. Insomma, io vado solitamente ad ascoltarmi per intero i dischi masterpiece, quelli un po' più datati.
0: Perché effettivamente sono cambiate le abitudini di consumo, questo ci consegnano gli inglesi, no?
1: È vero, sì. Un sondaggio realizzato nel Regno Unito su 2000 adulti rivela che infatti il 41%, è tanto, dei britannici non ha ascoltato nemmeno un album completo nell'ultimo anno. Addirittura l'8% dice di non averlo mai fatto in vita sua.
0: Mamma mia.
1: Pensa com'è cambiata la fruizione.
0: Perché ovviamente la musica digitale, cioè tutto lì, non hai più la gestione. Attualità al tempo. Fateci sapere qual è stato l'ultimo disco che avete ascoltato.
1: Tu, Andrea?
0: Kneecap. Appena uscito, ho fatto proprio il giro due o tre volte.
1: Ci sta, sì.
0: Theory of a Deadman, Winnebago.

0: home.
1: Winnebago, singolo dei Theory of a Deadman.
2: E noi torniamo con la seconda ora di Virgin Generation dopo le breaking news, TG Com 24 e l'info sulla viabilità. Virgin Generation.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia fitness mania.
3: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
6: Virgin Radio.
5: Sono le 19.
6: It's 7 p.m.
5: TG Com 24. Breaking news.
7: Una buona serata da Mattia Venini. Si scava tra le macerie a Messina, dove un'esplosione ha sventrato una palazzina di 3 piani. Il bilancio al momento è di 5 feriti gravi e 6 dispersi. Al piano terra erano in corso dei lavori di manutenzione. A causare la tragedia, forse la deflagrazione di una bombola di gas. 3 ordinanze urgenti a Torino contro i No TAV. Dopo gli scontri di sabato, il prefetto ha disposto il divieto di campeggio a Susa, Bussoleno e Venaus fino a lunedì. No al volto coperto in 6 comuni. Ma gli attivisti non hanno intenzione di andarsene e hanno annunciato che resteranno in presidio a Venaus. L'Unione Europea richiama l'Italia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale negli spazi pubblici, previsto da un decreto all'esame del Parlamento. È vietato dall'AI Act, contesta Bruxelles, ma fonti di Palazzo Chigi assicurano che le normative verranno rispettate. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla morte di Samuele Spinelli, il 28enne deceduto a maggio a Barcellona dopo un fermo di polizia. Per i medici catalani sarebbe stato vittima di un'overdose, ma la famiglia ha chiesto chiarimenti sui lividi presenti alla schiena e ai polsi. Si indaga anche in Spagna. L'enclave spagnola di Ceuta, in Nord Africa, presa d'assalto da centinaia di migranti arrivati a nuoto dal Marocco. Oltre 1.500 gli arrivi registrati nell'ultima settimana, sovraffollamento del 2.400% nei centri d'accoglienza. Ma Madrid ha negato alle autorità lo stato d'emergenza. La UEFA pronta alla guerra con la FIFA dopo la proposta del numero uno del calcio mondiale Infantino di trasferire la proprietà delle competizioni a investitori privati. L'organismo europeo si è detto pronto a boicottare tutti gli eventi intercontinentali. I mondiali non sono in vendita. Queste le breaking news di TG Com 24.
5: Traffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A10 si resta in coda per 2 chilometri a causa di un veicolo in avaria tra Genova Pra e Arenzano in direzione Ventimiglia. 8 chilometri di incolonnamenti per incidente invece sull'A14 tra il bivio per l'Autosole e quello per l'A13 viaggiando verso Taranto. Code per incidente anche sul raccordo A1-A14 Bologna-Casalecchio per 5 chilometri tra il bivio per l'Autosole e quello per la Bologna-Taranto procedendo verso quest'ultima. Infine, sulla statale 17 dell'Appennino abruzzese Appulo-Sannitico si segnala un altro incidente all'altezza dell'incrocio Civitato-Massa. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Life.
1: Bon Jovi, It's My Life. Era il 2019 e 6 minuti, giovedì 30 luglio. Oggi a Virgin Radio, a Virgin Generation, si parla di ascoltare dischi interi. Questo Crash dei Bon Jovi l'avrai ascoltato intero più e più volte, cara Melissa.
0: Assolutamente sì.
1: Perché c'è questa nuova abitudine, un po' diversa, non voglio dire criticarla in generale, però effettivamente con la musica digitale liquida è più semplice magari ascoltare un brano piuttosto dell'album intero.
0: Fai conto che Crash io ce l'avevo su cassetta, quindi è anche fisicamente difficile,
1: no?
0: Passare da una traccia all'altra, quindi te lo ascolti tutto.
1: Esatto, e abbiamo detto, abbiamo un po' di messaggi di alcuni ascoltatori, sì, che ci hanno raccontato qual è stato l'ultimo album che hanno ascoltato per intero.
2: Ciao Andrea, ciao Melissa, sono Massimo da Scafati. L'ultimo album che ho ascoltato è stato quello degli U2, How to Dismantle an Atomic Bomb.
1: Certo.
2: Che ho fatto un riascolto giusto 15 giorni fa ed è sempre bello riascoltare dei grandi successi.
3: Ciao ragazzi, allora l'ultimo disco che ho ascoltato per intero ieri, l'altro ieri, X and Y dei Coldplay, intero, tutto, ma io ho l'abitudine di ascoltarli sempre interi perché mi piace sapere quello che arriva dopo e cantare.
4: Ciao ragazzi, settimana scorsa mi sono fatto un bel regalo, un cofanetto doppio disco con Horses e Easter di Patti Smith, ascoltati almeno 10 volte in 2 giorni.
0: Che tra l'altro era Patti Smith, ieri era a Milano. Sì. Bello il concetto del sapere che cosa arriva dopo.
1: Sì, e poi analizzare il fatto che il disco è pensato per essere un disco, quindi insomma c'è tutto un senso nella tracklist, eccetera,
0: eccetera. Non è stilata a caso. Posso leggere l'ultimo? Sì. Lo so che siamo tiratissimi, ma mi piace il messaggio di Maurizio da Padova che dice: ieri mentre andavo al lavoro ho iniziato ad ascoltare l'album Led Zeppelin, poi durante le pulizie ho finito di ascoltarlo e ho messo in riproduzione Led Zeppelin Second. Oggi mi ha accompagnato Led Zeppelin Third. Vi lascio immaginare come proseguirà la mia settimana. Non lo so, physical graffiti?
1: No, sicuramente i Nothing But Thieves, se adesso sta ascoltando Virgin Radio.

0: Virgin Generation.
1: Virgin Radio.
2: Style Rock.

0: Billy Idol con Hari in the City era il 1982. Forse non tutti sanno che c'è stato un momento cinematografico per Billy Idol nel quale poteva entrare nel cast di Terminator.
1: Eh sì, doveva essere il principale antagonista di Terminator, il giorno del giudizio, Terminator 2, quindi del 1991. Io non ho mai visto questo film, non so se tu l'hai mai visto, Andrea Rock.
0: Terminator, certo, sia l'uno che il due, certo.
1: Ok, quindi il principale antagonista, come si chiamava? T-1000?
0: Sì, era T-1000. Devo dire che poi il protagonista che hanno scelto per il T-1000
1: sì?
0: Non è lontanissimo.
1: Ma sai perché? C'è un motivo. Tu stai parlando di Robert Patrick?
0: Certo.
1: Allora, James Cameron, prima di scegliere Robert Patrick, aveva fatto il provino a Billy Idol, che è finito online, adesso è virale perché fa parte del documentario Billy Idol Shall Be Dead, che è uscito da poco. Detto questo, perché gli assomiglia? Perché James Cameron aveva preso come modello Billy Idol.
0: E allora se bisognava andargli dietro. Chissà se anche lui aveva a fare la smorfia alla Billy Idol.
1: Non lo so, però è un po' triste la storia.
0: Nel film la fa.
1: Cioè Billy Idol doveva essere lui ad interpretarlo, ma purtroppo dopo aver fatto il provino ha fatto un incidente automobilistico che gli ha recato molti problemi alla gamba, non poteva correre e quindi non poteva più interpretare quel ruolo.
0: Meno che non
1: vedi gli sliding doors della vita.
0: Ce ne sono. Queens of the Stone Age, il nuovo singolo è Easy Street.

0: Green Day, She, 1994, Dookie.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia fitness mania.
2: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: News dal mondo Fontaine's DC, li ascoltiamo anche.
4: Esatto, che hanno a cuore moltissimo la loro cultura irlandese. Ne parliamo tra pochissimo su Virgin Radio.
1: Best Rock speciale Aerosmith. A marzo la band di Steven Tyler e Joe Perry ha festeggiato i 50 anni del loro leggendario album d'esordio pubblicando Aerosmith Legendary Edition. Una nuova edizione, remixata, rimasterizzata e arricchita da versioni inedite. In un appuntamento unico con Alteria, l'ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Aerosmith, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
5: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
6: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
5: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
8: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
9: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
12: Perché? Perché?
9: Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
14: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
17: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
16: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
17: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
18: Obi, tutto è possibile.
19: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
20: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: DC, brano del 2024. Buone news in casa Fontaine's DC.
1: Nel senso che arriva qualcosa?
0: Nel
1: no.
0: senso...
1: Magari, potrebbe
0: magari.
1: Anche essere.
0: Non so.
1: 2024. Forse. Sono stati in giro tanto.
0: Starebbe.
1: Però ultimamente. Magari hanno bisogno un attimo di ritrovarsi. Non lo so.
0: Nel
1: però...
0: frattempo che cosa fanno i Fontaine's DC? Fondano un'etichetta discografica.
1: Sì, il batterista Tom Cole ha creato un nuovo progetto. Un'etichetta che punta a supportare la musica indipendente del suo paese, ovvero dell'Irlanda. Quanta musica sta arrivando anche solo ultimamente dall'Irlanda, quindi è giusto che ci siano delle realtà così, è sempre giusto, ma in questo momento particolarmente
0: ancora di più. E allora rimaniamo in Irlanda con YouTube, questa è Street of Dreams.

0: L'Italia è un indicatore perfetto per capire se stiamo andando bene o no. È come un barometro. Se piace all'Italia quello che stiamo facendo, vuol dire che stiamo facendo un gran bel lavoro.
1: Anthony Kiedis. Virgin Radio. Style Rock.

0: Foo Fighters, My Hero. Chi è l'eroe di New York di questo periodo? Non è Jalen Brunson, l'MVP dell'NBA che ha portato il titolo ai Knicks. Non è Jay-Z in questo momento. Non sono...
1: Ma New York o Seattle? Perché io so di Seattle.
0: Ok, allora, avevo capito che questo procione era diventato famoso a New York, invece è famoso a Seattle.
1: No, l'ho scoperto grazie a un articolo del New York Times.
0: Ok.
1: Perché ne hanno parlato veramente tutti in questi giorni. È un procione tanto carino.
0: Rocket Raccoon, no, quella è un'altra storia.
1: È un'altra storia. Lui si chiama Jimothy, vive a Seattle, è diventato una celebrità sui social. Per lavoro, secondo me, dà il buon umore alle persone. Pensa che ha un aspetto insolito, è per questo che è diventato molto famoso. È più tondo del normale a causa di una rara malformazione alla spina dorsale.
0: Però non facciamo procione shaming, per favore.
1: No, infatti. Bella questa. E quindi, nonostante la sua condizione, i veterinari comunque dicono che si è adattato benissimo alla vita selvatica, si muove abbastanza agilmente, quindi sta bene. Una ragazza ha fatto un video, l'ha messo online, è diventato virale in pochi giorni e Seattle se n'è completamente innamorata. Gli hanno dedicato un murale. C'è gente che si fa i tatuaggi con la sagoma di Jimothy. La squadra di baseball di Seattle Mariners,
0: sì,
1: lo hanno trasformato in un giorno nella foto profilo dei social.
0: Fantastico.
1: E addirittura la NASA ha pubblicato una foto della città scrivendo: Jimothy governa questa città.
0: Fantastico. Fantastico. Questa è una cosa molto, molto, molto americana. Gli AC/DC, questa è Big Jack.

0: AC/DC Big Jack, brano del 2009.
1: E noi torniamo tra pochissimo su Virgin Radio, parliamo anche della band preferita di Andrea Rock. Virgin Generation.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
9: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso!
8: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
9: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
8: È buonissima!
9: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
8: E per risotti cremosi?
9: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
10: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
12: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
13: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30€. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, branzino a 8,49€ al chilo. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
15: Virgin Classics 1982.

0: George Orgel and Destroyers, Bad to the Bone, cattivo fino all'osso come me in questo momento, 19:53 minuti, giovedì 30 luglio. L'unica cosa che può farmi stare un po' meglio è parlare del mio songwriter preferito, ovvero Mike Ness.
1: Tranquillizziamo un attimo gli ascoltatori che non è successo niente di che, no, perché no, sennò magari qualcuno si preoccupa. Vabbè, ci sono le giornate sì, giornate no. Detto questo, Andrea, fai benissimo, parliamo di social distortion.
0: Assolutamente sì, perché? Perché Mike Ness nelle recenti interviste si è concesso a un revival 1990, anno nel quale pubblica il disco omonimo Social Distortion, sottolineando quanto importante fu per il genere punk in generale quel disco.
1: Se gli hanno fatto rivedere il video di Story of My Life,
0: sì,
1: 36 anni dopo, la prima cosa che ha detto è stato quanto ero magro.
0: Beh, vabbè.
1: Poi si è preso in giro per i pantaloni a zampa che portava, Vita Bassa.
0: Va bene.
1: Che portava. Comunque molto autoironico.
0: Certo.
1: Ho anche notato che assomiglia tantissimo a George Clooney. Non hai notata questa cosa? Comunque, detto questo, a parte questo, la musica, per quanto riguarda la musica, sì, ha detto che era quello un momento fondamentale per la band, erano gli inizi degli anni 90, grazie a quella canzone soprattutto stavano sfondando, no Andrea?
0: Assolutamente sì, si sono presi dei rischi, perché in un momento nel quale andava il punk molto veloce, loro scelsero di decelerare totalmente, di inserire il country come cifra caratteristica, e adesso sono diventate una vera e propria icona. 36 anni più tardi pubblicano il disco Born to Kill, dal quale ci ascoltiamo Tonight.

0: Tonight, i Social Distortion per augurarvi la buona serata.
1: Beh, tonight, per esempio, dopo di noi ci sarà Best Rock 500 con la selezione dei migliori brani che hanno fatto la storia del rock. Qui su Virgin Radio lo potete ascoltare, mentre domani ci ascoltate come sempre dalle 18 alle 20. Noi vi aspettiamo perché questa ultima puntata di questa stagione, poi torneremo a settembre, Andrea.
0: Assolutamente, poi vi diamo anche tutte le coordinate per il Sunset in Rock. Intanto grazie mille al nostro Patrick in regia, a Melissa Greta da parte di Andrea Rock. Buona serata su Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per i seguenti concerti. Geese, 19 agosto, Milano. Hollywood Vampires, 1 settembre, Milano. 2 settembre, Este Music Festival. Judas Priest, 3 settembre, Pordenone Blues & Co. Festival. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
4: virginradio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
3: Sono le 20.
5: It's 8 p.m.
6: Ah! E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
7: Ah, ho Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
8: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Best Rock 500. The songs that made rock history.
3: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
4: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Aerosmith. A marzo la band di Steven Tyler e Joe Perry ha festeggiato i 50 anni del loro leggendario album d'esordio pubblicando Aerosmith Legendary Edition. Una nuova edizione, remixata, rimasterizzata e arricchita da versioni inedite. In un appuntamento unico con Alteria, l'ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Aerosmith, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
4: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia.
10: Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 euro al chilo.
11: La spesa intelligente!
12: Best Rock 500.
0: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani più importanti della storia del rock.

0: Best Rock 500. The history will continue soon on Virgin Radio.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
9: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
8: Brava Samira!
9: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
8: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
9: Riso Flora, non scuoce mai.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
12: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
11: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
13: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
14: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
15: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
16: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
17: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
19: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
0: Best Rock 500.
20: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani che hanno influenzato, cambiato e segnato la storia del rock.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia fitness mania.
2: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Branco di revolveriane assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
1: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
5: Virgin Radio.
1: Sono le 21.
5: It's 9 p.m.
0: Best Rock.
1: Su Virgin Radio, Best Rock, speciale Aerosmith, con Alteria.
6: Best Rock Aerosmith 50th Anniversary Legendary Edition. Ciao amici, questa sera siete con me, io che sono Alteria, per una pubblicazione celebrativa del primo album omonimo degli Aerosmith, che usciva il 5 gennaio 1973. Ascolteremo insieme versioni remasterizzate, remixate, delle take rubate dalle sale prova, versioni live, insomma mezzo secolo di una band molto importante, una band longeva nella storia del rock, che è un viaggio dentro la musica, gli eccessi, le cadute, le rinascite di un gruppo che ha davvero trasformato il rock americano in una leggenda vivente. Stiamo parlando proprio degli Aerosmith, abbiamo parecchia musica da ascoltare insieme, quindi iniziamo subito con la prima traccia completamente rimasterizzata. Questa è

Aerosmith con Somebody, un viaggio dentro la carriera di questa band che nasce a Boston nel 1970 dall'incontro tra il cantante Steven Tyler e il chitarrista Joe Perry. Subito arrivano Brett Whitford alla chitarra, Tom Hamilton al basso, Joey Kramer alla batteria. Si capisce dal principio che i ragazzi avrebbero scritto un capitolo importante del rock. Nel loro sound troviamo il blues, l'hard rock e poi Steven Tyler che ha questa energia bella, bella sporca e sensuale. Sono arrivati i Bad Boys from Boston, fanno un concerto nel 72 e vengono subito notati. Nel 73, il 5 gennaio del 73, arriva appunto il loro album d'esordio dal titolo semplicemente Aerosmith. Partiranno per 2 anni di tour e pian piano arriverà il successo. Voglio farvi ascoltare la traccia di apertura del loro primo album, si intitola Make It, e qui abbiamo una versione rubata direttamente dalla sala prove.

Steven Tyler è uno dei frontman più carismatici e riconoscibili della storia della musica, nato come Steven Victor Tallarico il 26 marzo del 48 all'interno di una famiglia profondamente legata alla musica. Suo padre è un pianista classico, direttore d'orchestra. Steven passa l'infanzia ascoltando musica sinfonica, jazz, ma rimane molto presto folgorato dal rock and roll di Elvis Presley, dagli Stones, dai Beatles. Se parliamo di lui sul palco, vabbè, la sua presenza è elettrica, salta, urla, canta perfettamente, e poi ha un altro grande talento, l'armonica bocca. Adesso vi facciamo ascoltare una session take, una chicca contenuta in questa speciale riedizione per il 50° anniversario dell'album d'esordio. È una jam session in studio, sentite.

0: Aerosmith 50 Anniversary Legendary Edition. Questo è il best rock di oggi su Virgin Radio. Stiamo riascoltando una versione celebrativa dell'album d'esordio degli Aerosmith. Restiamo insieme, abbiamo ancora tanta bella musica da condividere.
1: Best rock speciale Aerosmith.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Aggiungi un tanto di gusto in più.
7: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
6: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
7: Waterstick dall'Angelica.
8: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
11: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
13: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02 896 914 13.
14: Corri da Tron!

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da €760 al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29€.
6: Su Virgin Radio, Best Rock, speciale Aerosmith.

One Way Street in questa versione live 1973 alla Pose Mall. Tra i brani che raccontano meglio l'anima primitiva degli Aerosmith c'è di sicuro Mama Keen, che è uno dei pezzi simbolo del loro primo periodo. Il brano è scritto da Steven Tyler e rappresenta perfettamente la miscela sonora che poi andrà a definire il gruppo. Il titolo è curioso: Mama Keen è un'espressione slang che Steven Tyler utilizza per indicare la propria famiglia, le proprie radici, ma anche un po' il senso di appartenenza alla tribù del rock. Non perdere mai la tua identità, nemmeno quando il mondo cerca di cambiarti. E questo è il messaggio che vuole essere raccontato attraverso Mama Keen, che diventerà molto in fretta uno dei pezzi preferiti nei concerti, suonato dal vivo praticamente sempre e considerato dai grandi fan degli Aerosmith un po' il loro manifesto musicale. A questo punto ce l'ascoltiamo insieme.

Aerosmith 50th Anniversary Legendary Edition, uscita speciale che celebra il primo album degli Aerosmith. Abbiamo ascoltato Mama Keen e abbiamo già sentito versioni rubate dalla sala prove, session take, remix, remaster. Adesso è il momento di una alternate take, cioè un take alternativo rispetto a ciò che all'epoca finì pubblicato sul disco, una bonus track dal titolo Write Me a Letter.

0: Write Me a Letter, siete su Verge Radio, restiamo insieme per questo Best Rock Aerosmith 50th Anniversary Legendary Edition. Abbiamo ancora delle chicche da ascoltare insieme.
1: Best Rock speciale Aerosmith.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Mmm, prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
2: Buono.
4: Melone retato.
2: Buono.
4: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
2: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Lucky Luke. La leggenda del Far West compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.
7: No, è mio! Papà, guarda!
8: Guarda questo video, fa troppo ridere.
9: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
10: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
12: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
13: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
14: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante, o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen Era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen Era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
16: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
17: Con Max Giusti.
16: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
17: Stasera 18.45, Canale 5.
16: Il muro dà, il muro prende.
18: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È grana padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana padano, un'emozione italiana.
19: Afte.
20: Ne soffro da quando ero piccola.
21: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
20: Un aiuto per tornare a sorridere.
21: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
20: Rapida la guarigione.
21: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
22: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, Coca-Cola B-Pack da 1,5 litro l'uno a 1,99 euro con carta payback. Negli iper e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
23: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
22: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Su Virgin Radio, Best Rock, speciale Aerosmith.
2: We're gonna do a song about self-abuse. It's dedicated to our landlord.

Moving Out, un brano suonato dal vivo alla Paul's Mall nel 1973. Questo brano vede per la prima volta la creatività di Joe Perry e Steven Tyler unirsi. I due, per scrivere insieme all'epoca, decidono di andare a vivere insieme in un piccolo appartamento, e il brano nasce da un riff di Joe Perry sopra ad un materasso ad acqua. Sì, perché il Rhody degli Aerosmith all'epoca viveva con loro e di giorno costruiva letti ad acqua, quindi nell'appartamento c'era questo letto con il materasso ad acqua. E proprio Joe Perry dice: ricordo di essermi seduto su quel letto facendo attenzione a non scivolare sulla parte morbida, ma tenendomi in equilibrio inizio a suonare la chitarra, Steven Tyler si aggiunge con la sua voce e il risultato appunto è Moving Out. Continuiamo con questo viaggio celebrativo attraverso l'album d'esordio degli Aerosmith, che usciva nel 1973. È il momento di ascoltare una versione remix di Walking the Dog.

Nel corso della loro carriera, gli Aerosmith hanno venduto oltre 150 milioni di dischi, hanno vinto Grammy Awards e sono entrati nella Rock and Roll Hall of Fame. Hanno collezionato una quantità impressionante di hit. E se c'è una canzone che racchiude davvero il senso del loro viaggio è Dream On, una canzone scritta da un giovanissimo Steven Tyler, quando gli Aerosmith ancora non esistevano e quando il futuro era soltanto un'idea lontana. Ed è forse per questo che 50 anni dopo quelle parole suonano ancora come un messaggio universale. Dream on, dream until your dreams come true.

0: Dream On, brano clamoroso degli Aerosmith. Amici, è stato bello vivere questo viaggio all'interno la leggenda degli Aerosmith. Abbiamo ascoltato questa versione molto speciale che va a celebrare l'uscita del loro album d'esordio, Aerosmith 50th Anniversary Legendary Edition. Abbiamo ascoltato cose davvero preziose. Io vi saluto, un bacio, un abbraccio, alla prossima qui su Virgin Radio. Ciao, da Alteria.
1: Virgin Radio, Style Rock.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo da Zambon in farmacia.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
6: Virgin Radio.
4: Sono le 22.
7: It's 10 p.m.
8: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
9: L'insegna rossa Virgin Motel è l'unica nel raggio di una decina di miglia a illuminare la notte nel deserto della Death Valley. Parcheggio la mia moto proprio sotto, mi tolgo il casco e sistemo la mia bella sul cavalletto. Faccio un respiro a pieni polmoni. E a piccoli passi vado verso l'ingresso. Sono pronto a prendere servizio nell'hotel maledetto del Rock, ad accogliere nelle nostre stanze le persone più strampalate del pianeta e a farvi compagnia con la musica migliore dell'intera galassia. Da Johnny J. Douglas, benvenuti.

Vivo di amore di passaggio, infatuazioni che svaniscono con le prime luci dell'alba. Cos'altro in più potrebbe essere concesso a un balordo come me, portiere di notte di un albergo malandato, situato in uno dei luoghi più isolati della terra? Che si ferma al Virgin Motel, difficilmente troverà l'occasione di tornare. Molti non sanno neppure come hanno fatto ad arrivarci. Come lei. Trovo irresistibile il suo spaesamento mentre in piedi davanti alle reception mi tempesta di domande. Io rispondo a tutto, facendo fatica a tenere lo sguardo lontano dal suo décolleté. Fuori c'è una luna bellissima stasera. Sarebbe un peccato non mi invitasse a fare un giretto in camera sua.

0: Vado di là a scaldarmi un po' di caffè e torno subito. Il Virgin Motel tornerà tra poco. Fermatevi qui.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock. Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre Unipol Dom Milano. 5 novembre Palazzo dello Sport Roma. 7 novembre Unipol Arena Bologna. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
3: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
4: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
5: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
6: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
7: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
6: Siete pronti a sentire l'estate?
7: Parte da Riccione.
5: Siete pronti?
7: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
8: Vi aspettiamo!
1: Nel Frigo Bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
2: On Virgin Radio.

Da quando il signor Turner è entrato al Virgin Motel, non ha staccato per un attimo gli occhi dal poster di Betty Page. Seduto sul divano, con lo sguardo fisso sul sorriso malizioso della pin-up, sembra in una sorta di trance. Con l'intensità con cui la sta fissando, arrivo a pensare che la celebre modella potrebbe anche prendere vita e scendere dalla parete per andare a sedersi sulle sue ginocchia. Chiamo il mio cliente per nome, con l'intento di offrirgli qualcosa da bere, ma lui neanche mi sente. Allora alzo il volume della radio per provare a riportarlo sul pianeta Terra con un po' di rock and roll.

Con un'aria da prof si avvicina al bancone della reception, abbassa gli occhiali sul naso e mi chiede se c'è una stanza disponibile. Senza neppure controllare gli domando «Quanto si ferma?» e con mia sorpresa mi dice che avrà bisogno di una base per diversi giorni, forse fino a una settimana. È un geologo ed è qui per degli studi sul territorio. «Sa», mi spiega, «la Death Valley è una zona molto interessante per noi, per la sua incredibile varietà. Dune di sabbia, zone rocciose, saline sotto il livello del mare, pietre che si muovono». «Sono d'accordo», mi permetto di dirgli in tono amichevole, «e se vuole allargare le sue ricerche all'antropologia, qui al Virgin Motel abbiamo anche un'incredibile varietà umana».

0: Esco un attimo a dire due cose allo sceriffo. Restate al Virgin Motel. Io torno subito.
1: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
7: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
8: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
7: Siete pronti a sentire l'estate?
8: Parte da Riccione.
6: Siete pronti?
8: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
6: Vi aspettiamo!
9: Aggiungi un tanto di gusto in più.
10: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
9: E l'acqua va giù con Waterstick.
10: Waterstick, dall'Angelica.
11: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
12: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
13: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
15: Perché se non Deghi, non ci credi.
16: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
17: On Virgin Radio.

È facile vederlo allo Staples Center ad assistere a qualche gara. A volte è seduto vicino a Rick Rubin, altre volte a DiCaprio o al rissoso Jack Nicholson. Anche lui però ogni

0: Ancora storie da raccontare, ancora persone da conoscere, ancora molto rock da ascoltare. Restate al Virgin Motel, torno tra un attimo.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Kasabian. Guarda la video intervista esclusiva a Sergio Pizzorno in occasione dell'imminente uscita del nuovo album Act 3. E ancora Nothing But Thieves. In palio i biglietti per la data del 24 gennaio 2027 a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: Virginradio.it. Stay connected.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 23.
6: It's 11 p.m.
5: Temperatura da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
7: Virgin Motel.
8: Only on Virgin Radio.

Sono uno scrittore, mi dice il signore dalla lunga barba, già da qualche giorno cliente del Virgin Motel. Questo posto sarebbe l'ambientazione perfetta per una delle mie storie. Puoi far succedere di tutto qui dentro: incontri clandestini, traffici illeciti, omicidi con occultamento di cadavere. Scoppio a ridere. Beh, ne ha di fantasia, signor McCorby. Di tipi strani ne arrivano, ma fino ad ora diciamo che restiamo nei limiti della legalità. Sembra quasi dispiaciuto. Forse si aspettava che io gli raccontassi chissà quale aneddoto balordo accaduto in una delle nostre stanze. Invece, qui arriva solo il rock a pugnalarci al cuore.

Anche per oggi nessuna buona notizia dal mondo. Seduto dietro il bancone della reception del Virgin Motel, stavo riflettendo sul fatto che l'evoluzione umana sembra aver avuto una battuta d'arresto. Ci stiamo arrendendo alle brutture che ci circondano. Ci stiamo dimenticando la bellezza dei gesti semplici e di sentimenti nobili come la compassione. Accettiamo con troppa remissività l'arroganza di certi capi. Nessuno batte più i pugni sul tavolo per dire basta. Quello che hai è diventato più importante di ciò che sei. La nostra sensibilità è addormentata, sedata da dosi massicce di nulla somministrate dai vari social. Niente più ci scuote, e se qualcosa ci urta, è sufficiente uno scroll per passare all'immagine successiva e illudersi che tutto vada bene.

0: Pare che la signorina della 11 abbia bisogno di me. Faccio in fretta. Restate al Virgin Motel.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, passata di pomodoro Petti 700 grammi a 89 centesimi con carta payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
7: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
8: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
9: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
10: Virgin Radio.

Un furgoncino scassato fa il suo ingresso nel parcheggio del Virgin Motel. Ad ogni buca si prende delle gran botte. Gli ammortizzatori non sembrano funzionare benissimo. I fari arrivano fin sotto la finestra e mi costringono a schermarmi gli occhi con una mano. Poi si spengono e a seguire anche il motore. Da quella carretta ne esce fuori una simpatica famigliola. Camera doppia, penso, e nella mia testa vedo già sventolare dei bei verdoni. Entra la signora con uno dei due ragazzini a seguito. Si avvicina alla reception e con sguardo implorante mi chiede: «Il bambino potrebbe usare la toilette?» Immaginate la mia faccia.

Succede ogni tanto che arrivino al Virgin Motel anche personaggi piuttosto romantici. Vede JJ, mi dice il signor Alvarez, in piedi vicino alla finestra. Quando si è giovani si usano frasi come «ti voglio un mondo di bene» oppure «ti amo fino all'infinito e oltre». Si ha bisogno di dare una misura. Più ami, più guadagni miglia. Poi arriva un momento, di solito in età adulta, in cui ti accorgi che quel sentimento non si espande più in superficie, ma in profondità, come una trivella che ti perfora invadendo ogni cellula. E allora sai con assoluta certezza che resterai. Perché non desideri essere in alcun altro posto se non accanto alla persona che hai scelto. È questo che dico a mia moglie quando, come una bimba, ancora mi chiede «Ma quanto mi ami?»

0: Posate a terra quelle valigie. Ci fermiamo solo un attimo. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Benvenuti a Estate al Top con Obi! Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
6: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
5: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
6: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro. Tutto è
7: possibile. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
10: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
11: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
10: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
12: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
13: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre Unipol Dom Milano, 5 novembre Palazzo dello Sport Roma, 7 novembre Unipol Arena Bologna. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Lucky Luke, la leggenda del Far West compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per i seguenti concerti. Geese, 19 agosto, Milano. Hollywood Vampires, 1 settembre, Milano, 2 settembre, Este Music Festival. Judas Priest, 3 settembre, Pordenone Blues & Co. Festival. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: VirginRadio.it. Stay connected.
3: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
4: Virgin Motel.

Un campione di cui nessuno si ricorda. Vive con lo sguardo rivolto al passato, a quel tempo glorioso in cui le persone urlavano forte il suo nome. In valigia tiene sempre qualche rivista d'epoca con la sua faccia sparata in copertina. Questo sono io, signor Douglas. Al Virgin Motel viene ogni tanto. Sono uno dei pochi che lo sta ancora ad ascoltare. Mi racconta la sua storia, ricca di "tu forse non sai che io". Quando si stanca di parlare, va a sedersi sulla sedia a dondolo in veranda, dandomi le spalle. Non dice più niente, ma alza la mano, pollice in su, ogni volta che alla radio passa un pezzo che gli piace.

Stavo fondendo il motore e per fortuna ho visto l'insegna. Entra al Virgin Motel passandosi una mano sulla fronte per il caldo, prima di domandare: c'è ancora una stanza disponibile? Sembra un signore a posto. Gli rispondo: abbiamo ancora qualcosa. Si guarda intorno, chiedendosi se sentirsi fortunato per la mia risposta. Accolgo la sua titubanza, concedendogli ancora qualche secondo. Poi incalzo: mi lascia un documento? Certo, certo, risponde con un certo fervore, come risvegliatosi improvvisamente. Si avvicina e, mentre aspetta che io registri i suoi dati, inizia a tamburellare le dita sul bancone della reception, cercando di tenere il tempo di questo brano.

Se mi cercano, non ci sono per nessuno, mi dice con un tono da attore di Hollywood. E chi mai potrebbe cercarti in un posto come questo? Sarei tanto tentato di rispondere, ma non vorrei mandare in frantumi le sue illusioni. Così gli allungo le chiavi della sua stanza dicendogli: sarà fatto, signor... cerco il suo nome sul documento. Williams, pieno di sé, prende la sua valigia e si avvia verso le scale. Poi torna indietro, catturato da questo pezzo.

0: Chiedono di me alla stanza 17. Vado a sentire di cosa si tratta. Torno subito. Restate al Virgin Motel.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Kasabian. Guarda la video intervista esclusiva a Sergio Pizzurno in occasione dell'imminente uscita del nuovo album Act 3. E ancora Nothing But Thieves. In palio i biglietti per la data del 24 gennaio 2027 a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
7: Virginradio.it. Stay connected.
8: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
9: Virgin Motel.

Una strada lunga e dritta taglia in due questo paesaggio aspro, fatto di roccia e polvere. Le auto che passano corrono veloci, andando incontro a chissà che cosa. Dall'intimità del proprio abitacolo, qualcuno noterà la nostra insegna luminosa, una stella rossa che lampeggia e, dando un'occhiata all'orologio, deciderà che è arrivato il momento di una sosta. A velocità ancora sostenuta darà una bella sterzata al volante entrando nel parcheggio, alzando un gran polverone. Con un bagaglio essenziale entrerà a chiedere una stanza, sperando che la struttura non sia già al completo. Io squadrerò il mio cliente e se mi ispirerà simpatia, sarò pronto a dirgli: «Sono Johnny J. Douglas, benvenuto al Virgin Motel».

La mia vita va a rotoli, signor Douglas. In realtà è sempre andata a rotoli. Si prende la testa tra le mani, il signor Franklin. Mi ha preso per uno strizzacervelli, penso io. Ascoltare. Questa è la mia occupazione principale al Virgin Motel. Le persone hanno più bisogno di qualcuno che li ascolti che di un letto per la notte. Credo che il mio amico qui non si alzerà dal divano prima dell'alba. E tra due chiacchiere e un po' di buon rock, il tempo scorre.

0: Vi consiglio di non muovervi da qui. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
2: Afte.
3: Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
3: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
3: Rapida la guarigione.
4: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
8: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
1: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
9: Virgin Motel.
1: Dove il rock non va mai a dormire.

Non ti sei stancato del tuo lavoro, di questi orari sballati? Di invertire il giorno con la notte? Mi chiede il signor Balloon, lisciandosi i baffi. Quante volte mi son sentito rivolgere questa domanda? Con pazienza, dopo essermi acceso una paglia e aver fatto il primo tiro, gli rispondo che non cambierei il mio impiego al Virgin Motel per tutto l'oro del mondo. La notte disvela le cose, abbassa le difese, porta a galla verità. C'è una sincerità in queste ore avvolte dall'oscurità che non si ritrova alla luce del giorno. Punto gli occhi sul mio cliente e, deciso, chiudo il discorso. No, non mi sono stancato del mio lavoro.

0: No, non vado a dormire, che poi mi arrivano in testa strani pensieri. Io resto sveglio e cerco di ingannarmi che fuori non ci sia il buio pesto che c'è stanotte, perché quello, un po' come quando ero piccolo, mi fa paura.
1: Fa tenerezza il signor Harris, con i suoi movimenti lenti e quelle rughe profonde che vogliono farci credere che non sia più un bimbo. Se ne sta seduto sul divano del Virgin Motel come uno scolaretto dietro i banchi di scuola. «Che musica ascoltavi quando eri ragazzo?» gli chiedo io, accodandomi alla sua malinconia.
0: «Rock and roll, amico mio!»
1: risponde, e sembra quasi accendersi una luce nel suo sguardo.

Non so dove crede di potersi sistemare con tutto quel seguito di bagagli. Mi fermo per qualche notte, mi dice questa impavida signora dalla chioma grigio argento, allungandomi il suo documento sul bancone della reception. Pensavo volesse trasferirsi qui, le rispondo alquanto sconcertato. Un sorriso le si disegna sul volto. Una storia lunga, se ha tempo le spiegherò. Sono il portiere di notte del Virgin Motel. Di tempo ne ho fino all'alba. Intanto questa è la

chiave della sua stanza. La prende e si avvia verso le scale. Prima di salire il primo scalino si volta e, come fosse una minaccia, mi dice: «Tornerò».

0: Abbiamo ancora molto rock da liberare nelle nostre stanze. Restate qui, torno tra poco e sarà ancora Virgin Motel.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Kasabian guarda la video intervista esclusiva a Sergio Pizzurno in occasione dell'imminente uscita del nuovo album Act 3. E ancora Nothing But Thieves, in palio i biglietti per la data del 24 gennaio 2027 a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
3: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
2: On Virgin Radio.

0: Mia moglie è più arida di questa terra desertica, signor Douglas. Non c'è niente che la tocchi, che la emozioni, che le faccia scendere una lacrima da quegli occhi di ghiaccio. Soffre il signor Mitchell. Proprio a lui, che ha un cuore che si scioglie per un non nulla, doveva capitare quel generale di donna. Non so più chi ho sposato, aggiunge avvilito. Non pensarci, amico. Provo a confortarlo. Resta qui, al Virgin Motel. Lasciati consolare da un po' di rock and roll.
1: I'll cut the darkness. It was drinking from your cup. I'll cut the I said, is this contagious? She said, just drink it up. I've got no future. I know my days are few. The present's not that pleasant. Just a lot of things to do. I thought the past would last me, but the darkness got that

0: Non è ancora il momento di lasciare le vostre stanze. Torno tra un attimo e continueremo a diffondere buon rock qui al Virgin Motel.
1: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
6: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
7: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
8: Virgin Motel. Only on Virgin Radio.

0: way to heaven.
1: John Anthony Gillis, nato a Detroit il 9 luglio del 1975.

E se pensate di avere già visto quella faccia pallida da qualche parte, confermo le vostre impressioni. È uno degli artisti più interessanti che ci sono in circolazione. La sua mente non si ferma mai, sempre immerso in qualche progetto. Prima mi diceva, da quando è nato il rock and roll, ogni 10 o 12 anni è arrivata una boccata d'aria fresca e un qualcosa di nuovo. Le cose impazziscono per un po', poi si assottigliano e devi aspettare una nuova onda perché la gente si entusiasmi e torni a urlare ancora.

0: on Mr. Floyd for you accepting charge from United States. Hello? This is United States calling. Are we reaching?
1: Stacco il telefono. Lascio accesa solo la luce soffusa dell'abat-jour. Metto sulla porta il cartello No Vacancy e vado a distendermi sul divano. Il vecchio orologio mi dice che posso staccare. Il mio turno al Virgin Motel è finito. Spalanco la bocca in uno sbadiglio prepotente e mi abbandono con tutto il corpo. Credo che non mi muoverò da qui, anche se a partire da adesso non ci sarò più per nessuno. Chiudo gli occhi, pronto ad accogliere con voi l'ultimo disco di oggi. Buonanotte a tutti, da Johnny J. Douglas.